Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: chiacchiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Duradi TV, la trasmissione che tutti i giorni cerca di costruire un ponte tra carcere e città. Lo faccio io, Ilaria Cecchinato, insieme ad Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ciao a tutte e a tutti.
1: Oggi apriamo questa puntata con la rubrica Accadde Oggi, quindi il ricordo di avvenimenti importanti, lasciando la parola ad Alessandra Milanovic.
3: Accadde Oggi. Grazie Ilaria e grazie Antonella, un saluto come sempre a tutte le persone ristrette che ci stanno seguendo e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Oggi facciamo un salto in un capolavoro cinematografico fino ad arrivare come data al 29 agosto del 1964, giorno in cui arriva nelle sale americane uno dei film più amati della storia della Disney. Stiamo parlando di Mary Poppins. La storia è ambientata nei primi anni del Novecento e ha come protagonista la famiglia Banks. I due figli, Jane e Michael, i due bambini, hanno bisogno di una nuova tata e così nelle loro vite arriva una donna, decisamente fuori dagli schemi, fuori dal comune, e il suo nome è Mary Poppins. È interpretata da Julie Andrews e Mary arriva letteralmente cadendo dal cielo, è trasportata dal vento del suo inseparabile ombrello. È una donna elegante, ma è severa quando serve, ma soprattutto è dotata di poteri magici che sono capaci di trasformare anche una normalissima giornata in una vera e propria avventura. Ad accompagnarla troviamo Bert, che è interpretato da Dick Van Dyke, che è uno spazzacamino allegro e anche un po' sognatore, che conduce Mary e i bambini in un mondo dove la realtà e la fantasia si intrecciano continuamente. È proprio in realtà questa una delle caratteristiche che contraddistingue e che hanno reso Mary Poppins così innovativo. Il film infatti riusciva ad unire attori in carne ed ossa e personaggi animati, dando vita ad alcune delle sequenze più famose dell'intera pellicola. Naturalmente però è impossibile parlare di Mary Poppins senza citare le sue famosissime canzoni, partendo da Supercalifragilisticexpialidocious a Un poco di zucchero fino a Cancaminì. Sono musiche che sono diventate parte integrante dell'immaginario di intere generazioni. Però, se dobbiamo essere sinceri, dietro la magia del film c'è anche una storia un po' complicata. Questo perché Mary Poppins è un personaggio nato dalla penna, quindi dai libri della scrittrice australiana P.L. Travers, che per moltissimi anni non volle mai cedere a Walt Disney i diritti per poter realizzare il film. Così Walt Disney impiegò addirittura più di 20 anni per convincerla e anche quando in realtà accettò, Travers non fu mai soddisfatta del tutto delle scelte cinematografiche fatte proprio per portare il suo personaggio sul grande schermo. Dall'altro lato però sappiamo che il pubblico ne decretò l'enorme successo. Mary Poppins ottenne addirittura 13 candidature agli Oscar e ne vinse 5, tra cui anche quella come miglior attrice protagonista per Julie Andrews. A questo proposito, una curiosità è quella di Mary Poppins.

0: un pizzico di fantasia per riuscire a guardare la realtà attraverso occhi diversi.
1: Ringraziamo Alessandra Milanovic e rimaniamo nel tema dell'arte. Ci spostiamo però dal cinema alle arti visive perché vi proponiamo una serie di interviste realizzate in occasione di Art City, che è un'iniziativa che annualmente porta l'arte contemporanea negli spazi pubblici e in spazi diffusi, direi, di Bologna. E quest'anno tra gli spazi c'era anche il carcere Rocco D'Amato, cioè la Dozza. L'evento a cui facciamo riferimento è L'arte messa alla prova, I'm Still Standing, un'esposizione composta da quattro interventi dell'artista italo-albanese Anila Rubico, a cura di Elisa Fulco, il cui titolo tra l'altro si ispira ad una canzone di Elton John. Ascoltiamo subito Elisa Fulco.
2: L'idea della mostra dell'artista Nina Rubico, I'm Still Standing, nasce proprio con l'obiettivo di portare l'arte contemporanea dentro al carcere e farlo in un contenitore come Art City, dentro Arte Fiera. Ci sembrava l'occasione migliore per lanciare un messaggio alla città che in questa fase appunto ospita mostre appunto, che si svolgono nei luoghi culturali, e per noi il carcere è un luogo culturale, perché racconta una parte della città che non si vede ma che esiste. E quindi scegliere un artista in grado di raccontare il tema della giustizia, delle diseguaglianze in un modo poetico, ci sembrava l'inizio migliore.
3: Questa mostra è la seconda tappa di un progetto più ampio che inizia a Palermo. Di che cosa si tratta e come si lega anche con la prima tappa?
2: L'esperienza del progetto palermitano, che si chiama Spazio Acrobazie, che ha coinvolto tre strutture detentive, è un po' l'occasione per riflettere sul potenziale dell'arte dentro luoghi detentivi. Quindi riteniamo che è un po' un modello che si presta ad essere replicato, e siamo sempre più convinti che oggi è necessario collegare arte, giustizia, sanità come mondi che devono collaborare, e l'arte da questo punto di vista è un legante straordinario. E quindi usare questi momenti pubblici per sensibilizzare, per riflettere, ma anche con l'obiettivo di costruire progetti più strutturati che possono creare valore dentro al carcere, con laboratori magari permanenti, riqualificazioni di spazio, ma anche riqualificazioni di relazioni.
3: E come si può lavorare in questa direzione senza che venga o rischi di essere percepita come una sorta di invasione di qualcosa che insomma sembra non appartenere?
2: Beh, io credo che lì abbia molto a che fare con la progettazione, come si progettano gli interventi, il dare voce alle persone. Quindi se si entra in un carcere, questa è una mostra, quindi in qualche modo siamo stati aiutati da persone di grande competenza, persone detenute che ci hanno aiutato nell'allestimento, e quindi anche quanta professionalità c'è in questi luoghi, che è un aspetto che bisogna ricordarsi anche quando si progetta. Queste persone poi, nel momento in cui sono i destinatari di un processo, di un laboratorio permanente, vanno ascoltati e vanno anche orientati i lavori in funzione degli obiettivi. Quindi molte volte può essere l'obiettivo di riqualificare una parete, fare un intervento magari che abbellisce un'area, o dare un servizio magari progettando delle panchine nelle sedute. Lo si fa sempre insieme. Una delle parole di cui si parla tanto, ma difficile realizzazione, è la coprogettazione, che però se lo si fa sin dall'inizio è possibile.
3: Un'altra domanda che ho posto anche ad Anila: come evitare che queste azioni e anche l'ambiente carcere venga percepito solo come una location, uno sfondo da parte della città? Perché appunto questo dentro Art City si tratta di 3 giorni, se non sbaglio, quindi un appuntamento che ha un inizio e una fine molto, molto limitata. E quindi quali strumenti utilizzate per ovviamente limitare questo rischio?
2: Beh, io credo che anche il lavoro di far entrare l'arte dentro al carcere passa anche da un momento di sensibilizzazione. Art City è l'occasione per portare più facilmente persone che qui non verrebbero, attraverso una mostra dentro un circuito, è usata anche come strumento per portare pubblico. Questo pubblico va formato. Quindi il tema è: quando porti persone per una prima volta in uno spazio che è accessibile, non è, c'è sicuramente l'elemento curiosità, l'elemento di vedere com'è lo spazio, però poi queste stesse persone, se tu non proponi qualcosa di bello e di qualità, la volta dopo non verranno.

0: Quindi comunque tu stai creando una comunità, stai creando un pubblico e soprattutto stai dicendo che questo è uno spazio di vita che fa parte della città, dove ci sono persone che hanno uguali diritti, che bisogna avere anche una certa cura nell'entrare in questi spazi e, cosa che ci auguriamo, questo progetto ci piacerebbe diventasse un progetto più strutturale del carcere. Quindi la mostra è un modo di attirare l'attenzione, di portare pubblici, ma anche di dire alle istituzioni che c'è bisogno di cambiamento e che questo cambiamento passa anche attraverso progettazioni mirate.
1: E dopo esserci immerse nella nascita del progetto, lasciamo la parola all'artista Nila Rubicu, che ci racconta i quattro interventi.
2: Il titolo della mostra è I'm Still Standing, sto ancora in piedi, ed è un titolo molto bello, fa parte di uno dei lavori che hai esposto in questa mostra, però dà il titolo insomma a tutto questo progetto. La mostra ha diversi lavori, diverse tecniche, però il nocciolo vero di questo lavoro, di questo progetto, sono due: il lavoro degli uccelli, che è Hope is a Thing with Feathers, e l'altro lavoro, quello I'm Still Standing. Allora, questo è un lavoro fatto tutto di carta ed è parte dal titolo, il titolo dell'opera è una poesia di Emily Dickinson, Hope is a Thing with Feathers, ed è una poesia bellissima, per cui anche questo, in questo lavoro è pieno di carte, ma è pieno di colore anche. Ci prendiamo per scontato che gli uccelli sono meravigliosi, sono resilienti, sopravvivono, noi ce ne scordiamo che esistono, perché una volta corriamo nella nostra vita, però nel momento che tutto si ferma tu li puoi ascoltare, o se hai voglia di ascoltarli riesci. Per cui è fatto di tanti pezzi e sono tutti quelli che pendono, stanno per aria, e tutto ciò che tu vedi nelle carte intorno dovrebbe stare nelle piume degli uccelli. Praticamente è pieno di colore, pieno di leggerezza, anche il modo come sono state installate e tutte che pende, rimandando alla natura di come questi per esempio stanno. Ed è bello perché sono diversi, sono straordinari così, e una grande leggerezza, insomma un simbolo di speranza.
3: Per le altre tre che sono state installate,
2: il I'm Still Standing è fatto di protesi, prende spunto dai protesi fatti dalla popolazione in Afghanistan che ha subito una guerra, ed era, io volevo in qualche modo rappresentare la guerra, ma senza che ci fosse un subito, immediatamente quando vedi qualcosa che fosse così forte quanto la guerra, però invece vedere la guerra e la sopravvivenza a una guerra. In questo caso sono dei lavori fatti tutti di carta in acquerello, di queste protesi che queste persone in Afghanistan hanno fatto per riuscire a sopravvivere, fatto di stracci, fatto di messi assieme, e poi io a mia volta ho preso questi lavori, li ho fatti in acquerello perché è veramente quasi effimero, per li ho strappati tutti e poi li ho rimessi insieme, il pezzo di gamba o la coscia con l'altra, per cui è stato di nuovo un atto più o meno di metterli assieme come loro stessi hanno fatto per sopravvivere, e stanno ancora in piedi, perché alla fine chi conta in guerra o dopo una guerra è chi è sopravvissuto. E l'altro invece lavoro è un lavoro, l'altro è fatto di sette pezzi qua, che si chiama The Inner Doors, ed è fatto tutte su delle porte, la porta interna ma anche la porta esterna, e qua essendo noi in una prigione a maggior ragione questo lavoro ha un suo senso. Infatti siamo circondate dalle porte, ed è fatto tutto di perline, però ha vari significati, è un lavoro molto molto molto dettagliato, però veramente straordinario. Abbiamo invece l'ultimo lavoro, che è il quarto, che si chiama Defiant Portraits, o meglio il ritratti delle detenute, un progetto fatto da me nel 2013 nella prigione delle donne dell'Albania, ed è una realtà diversa ma sempre parla di prigione, e questo è un lavoro molto palla di ritratto, un lavoro molto astratto. Se uno vuole vedere il racconto lo può vedere, ma comunque un linguaggio globale di una rappresentazione di una libertà o di una sofferenza che comunque si paga un prezzo, ed è fatto di acquarello, fatto di scultura, fatto di ricamo, e tutto sta assieme, sta benissimo, per cui sono molto contenta, ed è questa la unica occasione a presentare questi lavori qua, ma stanno benissimo anche fuori, ma questa è una realtà ben diversa, uno spazio che ha una sua storia e ha anche una sua forza, perché questi lavori poi dopo prendono anche questa sinergia da questo spazio.
3: Infatti, a proposito di questo, come è stato l'ingresso e che cosa ha significato per te allestire questa mostra all'interno di questi specifici spazi, e quindi che altri significati acquista?
2: Qua per esempio, quando parlo da artista, quando un museo ti invita, una galleria ti invita a presentare o installare dei lavori, c'è sempre un team di persone che non si parla di se c'è la possibilità, se si può installare, se si può portare il chiodino e tutto, è già tutto lì, per cui io dovrei pensare normalmente solo al lavoro, al meglio rappresentarlo. Qua invece non solo c'è questo, però anche il problema come fare a entrare questi materiali all'interno, perché comunque non è così facile, uno spazio aperto per portare questi materiali qua, e ci siamo in qualche modo, abbiamo collaborato con i detenuti che sanno fare questi mestieri, ed è stata una meravigliosa collaborazione tra le parti, ma è stato veramente straordinario. Prima bravi, anche loro il limite, se c'era il limite, questo non si può, si inventa per fare qualcos'altro, per cui si è sempre trovato la soluzione, abbiamo fatto come se fosse una mostra museale e sono stati più che disponibili tutti, sia anche le guardie ma anche i detenuti, per cui per me è un'esperienza straordinaria, perché non è facile, anche per esempio prendiamo per scontato che il telefono lo puoi portare da tutte le parti, fare i selfie, però qua dentro non si può, per cui anche noi uno si abitua bene e si abitua anche al male in qualche modo, velocemente o meno velocemente, però ci si abitua, per cui c'è sempre speranza per tutto. Io sono proprio felice di averla fatta qua.
3: Un'ultima domanda, forse un po' provocatoria, volevo chiederti, è la prima volta che Art City si apre alla Casa Circondariale, porta appunto arte e bellezza, e quali sono gli strumenti per evitare che lo spazio del carcere diventi un semplice sfondo interessante, curioso, e ci si dimentichi di quella parte di ponte? C'è questo rischio e come lo si potrebbe evitare?
2: Ma in questo caso, per esempio, noi abbiamo fatto già ieri delle presentazioni e lavori ai detenuti, per cui erano uomini e donne, e già lì sono nate delle domande, per cui c'è stato già un beneficio da tutte e due le parti, sia per noi e sia per loro, cioè non stiamo più parlando solo del art lovers che vengono dalla fiera, ma invece qua nel posto c'è già un numero abbastanza grande, per cui non è facile che vengano gli artisti, fanno la presentazione dei lavori, parlare comunque di problematiche che magari in altre persone o altre situazioni non si porrebbero neanche. L'altra cosa è stata un beneficio anche per noi, perché le domande che loro hanno posto sono molto pratiche e porta anche noi a domandarci dei limiti che noi stessi abbiamo, della grande libertà che abbiamo, perché uno si scorda di questa libertà quanto sia cara, e secondo me questo non è uno spazio, per esempio sono venuta la prima volta che sono venuta, poi dipende, se uno arriva con il sole sembra uno spazio un po' più bello, ma se viene con la pioggia veramente ti prende la disperazione da fuori, perché sembra una costruzione degli anni 60 brutta, diciamoci la verità, però una volta che uno entra dentro pian piano capisce quali sono anche le logiche di una prigione. Però portando questo a maggior ragione qua ha avuto più senso, che perché da fuori così e da dentro non ti aspetti che puoi anche avere questo, ma non è solo il beneficio solo per gli art lovers che vengono a vedere uno spazio come la prigione, è proprio questo punto e ponte tra i detenuti e noi, tra noi e la città, e questo è stato perché veramente noi abbiamo portato a questi detenuti una possibilità di vedere una mostra che sta in spazi museali, che comunque loro vedono, non è una roba da poco, porci delle domande, aprire delle porte che non sono da poco, per cui è un beneficio da tutte le parti, cioè per la città, per noi, per i detenuti, credo, ma anche per le guardie, perché anche per loro c'è la possibilità di imparare, di vedere, perché loro lavorano tutto il tempo qua, vivono qua vicino, cioè anche loro sono più o meno poca possibilità di goderci, insomma, l'arte, quello che porta.
3: Grazie mille.
2: Prego, grazie a voi.
4: E l'ultimo intervento è della direttrice del carcere Rocco D'Amato, Rosalba Casella.
5: Questa iniziativa è inserita in Art City, la manifestazione che da anni propone ad artisti nazionali e internazionali spazi espositivi inaccessibili al pubblico. E ci sembrava il modo più immediato, ma anche più originale, per far conoscere al grande pubblico attraverso l'arte un luogo per definizione inaccessibile e chiuso come è l'istituzione penitenziaria. E quindi abbiamo chiesto ad un artista che aveva fatto già esperienza di lavoro in carcere con i detenuti, anche se in Albania, all'artista Anila Rubiku, utilizzare questi spazi, che sono quelli che vengono frequentati sia dai detenuti che incontrano in questi spazi le loro famiglie, sia naturalmente dal personale che ci lavora quotidianamente, per esporre le sue opere. Alle mie spalle vedete proprio i lavori che l'artista ha realizzato dopo aver fatto questa esperienza con le detenute in Albania. Lei ha fatto un laboratorio artistico con detenute che autrici di omicidio, in cui le vittime erano i mariti o i compagni da cui loro avevano subito violenza. E queste immagini raccontano, attraverso il modo come le detenute hanno interpretato le sbarre, quindi la perdita della loro libertà, la loro personalità. Poi chiaramente l'artista li ha rielaborate e rese così come oggi le vedete. Questa è l'ultima delle quattro installazioni della mostra, che chiude il percorso, che si apre con l'immagine degli uccelli, quindi quella della libertà, passa attraverso le protesi, che indicano comunque il concetto della resilienza, dello stare, del continuare a stare al mondo nonostante l'esperienza, che in alcuni casi è traumatica e comunque sempre pesante, della detenzione. Poi ci sono le porte che rappresentano comunque l'aspirazione di tutti i detenuti, il poter tornare nella società, e quindi questa installazione chiude un po' il percorso. Perché l'arte in carcere, mi chiedeva, perché l'arte può restituire dignità ai detenuti, può metterli in contatto con se stessi, può offrire loro un modo diverso di vedere la vita, quindi arte come una possibilità offerta ai detenuti. Non è le persone detenute che normalmente vengono considerate gli scarti della società, la parte di cui la società non vuol conoscere, non vuol sapere nulla perché hanno ferito la società, ma in realtà i detenuti sono persone alle quali, secondo il dettato, l'articolo 27 della Costituzione, deve essere offerta una seconda chance. E l'arte, secondo noi, ha proprio questa forza, quella di offrire una seconda chance, in modo plastico, in modo visibile, in modo concreto, ed è per questo che abbiamo ritenuto che potesse essere il veicolo per dare del carcere, della Dozza, ma non soltanto della Dozza, un'immagine diversa, oltre che favorire la conoscenza, perché se si conoscono i luoghi si abbattono anche i pregiudizi e gli stereotipi. Quindi lavoriamo da anni per favorire l'integrazione tra carcere e città, per avvicinare il carcere alla città, e Art City ci è sembrata l'occasione, un'occasione da sfruttare proprio per creare questo ancora una volta questo collegamento tra carcere e città, perché le persone che sono detenute alla Dozza ci restano per un periodo di tempo più o meno lungo, ma poi sono destinate a tornare fuori. E quindi nessun percorso trattamentale può avvenire soltanto con la segregazione, soltanto con l'esclusione, soltanto con la separazione. Non a caso tra gli elementi del trattamento ci sono anche i rapporti con l'esterno, oltre che con i familiari.
4: Rapporti che lei di solito favorisce, perché ci sono tante attività trattamentali cosiddette che vengono svolte da personale esterno, da volontari, quindi anche l'importanza del terzo settore all'interno di un carcere.
5: Il terzo settore è fondamentale per dare, per offrire opportunità trattamentali ai detenuti. Senza il terzo settore la maggior parte delle attività che tolgono i detenuti dall'ozio forzato non ci sarebbero, e quindi la carcerazione sarebbe solo un lento scorrere del tempo e non avrebbe nessun valore. Invece l'offerta di opportunità trattamentali che è possibile grazie alla disponibilità e alla generosità dei volontari offre proprio ai detenuti la possibilità di sperimentare e di sperimentarsi in cose nuove e diverse rispetto alla vita che hanno condotto prima di entrare in carcere.
4: Il dentro e il fuori è collegato da una parola fondamentale, il lavoro, un sostantivo veramente necessario. All'interno della Dozza ci sono già delle attività, altre saranno all'orizzonte. Ci può dare qualche anticipazione?
5: Tutti i detenuti chiedono di lavorare, forse la richiesta più forte che viene dalle persone detenute, anche perché in questo momento la maggior parte della popolazione detenuta è straniera, senza riferimenti all'esterno e quindi senza mezzi di sostentamento, e chi non ha come sostenersi in carcere vive la carcerazione in modo ancora più difficile. E quindi la richiesta di lavoro è una richiesta che accomuna tutti i detenuti. Il lavoro che offre l'amministrazione è il lavoro che è necessario per far funzionare la struttura, quindi un lavoro poco professionalizzante. E il lavoro molto più utile per acquisire competenze è il lavoro che possono offrire le aziende esterne che decidono di investire in carcere. La Dozza è famosa per avere da anni, da oltre un decennio, un'officina meccanica resa possibile dalle tre grandi aziende del packaging bolognese, la FID. Accanto a questa realtà, che ripeto ormai è decennale, in questi anni si sono aggiunte il call center gestito dalle ACLI, il laboratorio di confezioni gestito dalla cooperativa Gomito a Gomito, ma tra poco potremo festeggiare l'apertura del caseificio grazie alla collaborazione con Granarolo, che è entrata in FID, e poi siamo pronti quasi per aprire un pastificio che un giovane imprenditore ha voluto fortemente alla Dozza. È un imprenditore che ha realizzato un'impresa, un laboratorio come impresa di transizione all'esterno, e che ha deciso di produrre la pasta trafilata in bronzo all'interno della Dozza, dando lavoro a tre detenuti. Quindi prossimamente anche questa realtà produttiva comincerà ad essere una realtà alla Dozza.
1: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata totalmente dedicata alle arti. Un ringraziamento a tutte coloro che sono state ai nostri microfoni: Alessandra Milanovic, Elisa Fulco, Anila Rubicu e Rosalba Casella, e a tutti voi che ci avete seguito. Mi raccomando, a domani.
6: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
7: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
10: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
11: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo Stato Brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
12: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
13: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 23:30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
14: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
15: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Popolare Network. Popolare Network, buongiorno, le notizie delle 7:30.
1: È salito a 616 morti, oltre 2.300 feriti, il bilancio della devastante frana di mercoledì, seguita al crollo di un ghiacciaio in Nepal al confine con la Cina. I dispersi sono più di 2.000, tra cui ancora 3 italiani, ma è difficile determinarne il numero, visto che nella vallata che è stata spazzata via un vero e proprio tsunami di fango, c'erano centinaia di pulmini e pullman di turisti. La macchina degli aiuti internazionali si è messa in moto, i soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica.
0: La Russia ha lanciato stamani un nuovo attacco con droni su Kiev, la capitale ucraina. Forti esplosioni sono state sentite in tutta la città. L'invito è a recarsi, quello di recarsi nei rifugi per un attacco massiccio che riguarda tutta la popolazione e anche tutti i quartieri della capitale. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito nella zona di Rostov, in Russia, un magazzino di una delle principali catene di negozi di elettronica e altri edifici, causando al momento 6 feriti.
1: A 6 mesi dall'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran è ancora stallo di posizioni. Le guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran sostengono di mantenere il pieno controllo dello stretto di Hormuz, accusando l'amministrazione statunitense di diffondere false dichiarazioni in merito al passaggio delle navi commerciali per influenzare i mercati. Mentre la Casa Bianca dichiara ad Al Jazeera che il blocco navale statunitense rimane pienamente operativo e che lo stretto resta aperto e sminato. L'Iran nei giorni scorsi ha consegnato le proprie condizioni per riaprire le trattative ai mediatori del Pakistan, ma gli USA non sembrano intenzionati a rispondere.
0: E ieri sera Donald Trump ha annunciato un altro accordo, definito ancora una volta storico, e si tratterebbe di un'intesa tra gli Stati Uniti e il Venezuela che darebbe agli Stati Uniti, queste le parole di Trump, il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di petrolio, raddoppiando così la possibilità di contare riserve di greggio statunitensi. Trump ha aggiunto che l'intesa è stata raggiunta attraverso una partnership con delle imprese private. Dalla deposizione manu militari del presidente Maduro nel gennaio scorso, gli USA stanno cercando di gestire il settore petrolifero venezuelano. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal aveva anticipato la possibilità che aziende statunitensi stessero acquisendo giacimenti petroliferi. Secondo la CNN invece il governo USA sarebbe diventato socio della nuova azienda petrolifera venezuelana privata che riceverebbe i giacimenti in concessione dal governo per 100 anni.
1: Sigfrido Ranucci ha detto che rifiuterà gli incarichi e gli ha proposto la dirigenza della RAI dopo la sua cacciata dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto, spiegando che le possibilità erano il TG3, RAI News o una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto il giornalista, che ha attaccato i due colleghi che dovrebbero prendere il suo posto, Daniele Pervincenzi e Giulia Presutti, due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia della trasmissione del servizio pubblico, ha dichiarato Ranucci, aggiungendo di approvare le possibili divisioni in massa della redazione contro la sua sostituzione. A livello politico la destra di governo festeggia, le opposizioni protestano. In questo contesto prosegue l'inchiesta sulla bomba, esplosa davanti alla casa del giornalista, un attentato per cui è finito in carcere come mandante il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico.
0: A Cremona circa 40 persone sono finite in pronto soccorso per la tromba d'aria che ieri sera ha colpito la città insieme a grandine e forti raffiche di vento. Tra le persone in condizioni più gravi, non in pericolo di vita, ce ne sono due che erano all'interno di un'auto su cui è caduto un albero. Danneggiata la guglia del Duomo, il tetto della torre civica è stato scoperchiato, i danni sono pesanti, non quantificabili al momento. Diverse famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, ha spiegato il sindaco ieri sera, il sindaco Andrea Virgilio.
1: L'ex ministro ucraino della difesa Mikhailo Fedorov sarà consulente del ministero italiano di Guido Crosetto. Lo hanno annunciato sia il ministro di Fratelli d'Italia sia lo stesso Fedorov, il cui addio alla guida della difesa di Kiev, deciso alcune settimane fa dal presidente Zelensky, ha causato proteste di piazza nel suo paese. La consulenza dovrebbe riguardare in particolare il tema dei droni, che stanno avendo un ruolo centrale nella guerra contro la Russia.
0: È tutto per le notizie delle 7.30, ci risentiamo alle 8.30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione, ascolto, una buona mattinata. Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ti ho incontrata a Quarto Giaro, davanti al supermarket, saccheggiato.
1: Oh yeah.
0: Avevi in tasca una scatola di tonno dello Wyoming. La tua coscienza politica era scarsa. Io c'ho qua il bourbon, io c'ho qua il whisky, io c'ho qua il caviale che a differenza del tonno non fa male. Io questa sera mi bevo lo champagne circondato.

alla prima visione, dopo l'appropriazione. Oh yeah. Tu hai visto un Franchi ed Ingrassia mentre lì vicino facevano un film inchiesta sulla CIA. Ma la tua coscienza politica è proprio scarsa. Io ho visto il Bertolucci, ho visto la Cavani, San Francesco e i sette nani vestiti da nazisti. Ho visto Scapon Zanfan dei Fratelli Taviani. C'eravamo tanto armati e 18 film di marziani micidiali in Cineteca. Io questa sera

0: incontrata la Feltrinelli.
1: Tu fregavi solo gialli, neanche belli.
0: Ristampe.
1: Si vede che la tua coscienza politica è bella e proprio scarsa.
0: Guarda me, io c'ho qua il Kerouac, c'ho qua il Garcia Marquez, io c'ho qua il teatro di Faux, chissà che cosa me ne fo. Io questa sera mi leggo La Morante con una bimba tutta pimpante.
2: E tutte le giacate a Cristo, cotto tonno per Cristo, tutte le giacate a Cristo, cotto tonno per Cristo.
0: Ti ho incontrata davanti all'armeria, in attesa, con la borsa della spesa, esagerata. Io compravo i soldatini, tu un fucile coi piombini. Si vede che la tua coscienza è in crescenza. Io c'ho a casa la corazzata Potemkin, Politois. C'ho la spada del nonno carabiniere, c'ho le pistole di madre Perla e il mattarello di madre Pirla. C'ho le guns di plastica di Jesse James e il mitra in simil legno con il fodero in simil penna.

la scarica li prende con le braccia al cielo, in mezzo al silenzio delle labbra cucite. Noi siamo uno e nessun altro, hanno il coraggio di urlare mentre arrivano i colpi, e da ogni foro sgorga qualcosa che verrà chiamato memoria.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Popolare Network.

0: Forse sperano che faccia la fine di Regeni. Sigfrido Ranucci contesta la sua cacciata dalla conduzione di Report e attacca i due colleghi scelti per sostituirlo. Mortificano 30 anni di professionalità, ha detto dalla redazione. L'ipotesi di dimissioni in massa, la destra di governo intanto esulta, le opposizioni protestano. Negli USA l'inflazione non diminuisce, i dati economici sono preoccupanti, dice il nuovo presidente della banca centrale, ma Trump annuncia nella notte un accordo storico, raddoppiamo le riserve di petrolio grazie a un accordo col Venezuela. In Nepal continua a salire il bilancio delle vittime dei dispersi dello tsunami di fango che mercoledì ha cancellato una vallata del Tibet. Un sopravvissuto racconta ai nostri microfoni il momento della catastrofe. A Cremona 40 persone in pronto soccorso per la tromba d'aria che ha colpito la città, danneggiato un'guglia del Duomo, scoperchiato il tetto della torre civica. Il contesto è quello di un clima sempre più estremo, mentre al nord cadevano pioggia e grandine, al centro-sud le temperature arrivavano a toccare i 45 gradi. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Popolare, di Radio Popolare delle 8:30 si aprono con gli interni. Sigfrido Ranucci ha annunciato che rifiuterà gli incarichi che la RAI, la dirigenza RAI ha proposto dopo la cacciata dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto il conduttore, spiegando che le possibilità offerte gli erano il TG3, Rai News, una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto. Ha attaccato poi i due colleghi che dovevano prendere il suo posto, aggiungendo di approvare le possibili dimissioni di massa della redazione contro le decisioni dei dirigenti RAI. Da Roma, il servizio di Anna Bredice.
1: La RAI ha estromesso Ranucci dalla conduzione di Report, una decisione attesa, temuta dal conduttore e dalla sua redazione, che negli ultimi giorni si era detta disponibile a condurre a rotazione la trasmissione, ma i giornalisti più vicini a Ranucci, la sua squadra, non è stata presa in considerazione. La RAI ha scelto di affidare la conduzione a due giornalisti di Report, validissimi per curriculum, che si sono distinti già negli ultimi anni per inchieste importanti, ma che Ranucci stesso e il resto della redazione considerano non all'altezza. Per Report quindi i problemi continuano, il cerchio ancora non si è chiuso. Ranucci è stato rimosso e dall'opposizione l'accusa ai dirigenti RAI è quella di aver eseguito gli ordini della destra, indebolendo una trasmissione di punta non gradita sulla quale si attendeva solo il momento giusto per colpirla. E la nota di Fratelli d'Italia, che parla di una futura trasmissione credibile rispetto al passato, rivendica una scelta che è soprattutto politica. È così che la considera l'opposizione, che accusa la RAI di secondare le scelte di Palazzo Chigi, tanto più che Ranucci non è indagato. Saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi a condurre Report, entrambi da anni nella redazione, ma di fatto rinnegati dai colleghi. Lo stesso Ranucci liquida i due giornalisti suoi, dicendo che mortificano la professionalità di 30 anni di trasmissione. Gli storici inviati aggiungono che non rappresentano i valori di Report e minacciano di dimettersi in blocco se la RAI insiste. E dalla RAI naturalmente non c'è nessuna intenzione di un passo indietro. Per quanto riguarda dall'ex conduttore, gli è stata offerta la scelta tra tre opzioni: Rai News, TG3, ufficio di corrispondenza. Dalla sua prima dichiarazione sembra al momento voler rifiutare l'offerta e procedere con una causa, ma si vedrà tutto nei prossimi giorni, sia il futuro di Report che quello professionale di Ranucci. Lì nello studio.
0: In questo contesto prosegue l'inchiesta sulla bomba esplosa davanti alla casa del giornalista per cui è finito in carcere come mandante il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico. In base a quello che è emerso finora dalle indagini, il giornalista non sapeva nulla dell'attentato, ma la vicenda ha portato comunque alla sua sostituzione. Sentiamo Loris Mazzetti, storico capostruttura di Rai 3 e regista collaboratore di Enzo Biagi.
2: Quello che sta capitando a Ranucci è una cosa ignobile, vergognosa. Hanno fatto diventare una vittima l'assassino. E il problema è politico. Ranucci non deve essere in onda durante la campagna elettorale. Questo è l'obiettivo nei confronti di Ranucci. La domanda è, per sostituire Ranucci, qual è la responsabilità di Sigfrido? Che cos'è che ha fatto di negativo nei confronti della RAI o di qualchedun altro? Questa è la risposta che questi signori devono dare. L'altra cosa è importante: perché far fuori Ranucci dalla conduzione? Perché Ranucci è anche vice direttore, cioè è l'unico che poteva, come dire, creare un muro tra la dirigenza della RAI e la produzione del programma. Ecco perché va fatto fuori Ranucci dalla conduzione. Vuol dire non fare più report.
0: Il presidente, il nuovo presidente della Banca Centrale statunitense, l'ex finanziere Kevin Warsh, ha fatto il suo primo discorso ieri dopo la nomina di Trump, riconoscendo il momento di crisi del paese, l'inflazione è troppo alta, i dati destano preoccupazione, ha detto, ma non ha annunciato al momento interventi sui tassi. Cosa significa? Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News e nostro editorialista.
3: L'inflazione elevata e persistente è sempre più preoccupante. Non ci sono miglioramenti significativi delle tendenze di fondo. Abbiamo del lavoro da fare, questo è il nostro compito, il nostro mandato e responsabilità. Il neo governatore della Fed, voluto da Trump, dice le stesse cose del suo predecessore a Jackson Hole, il meeting dei banchieri centrali più importante dell'anno, salvo quella più importante. I tassi aumenteranno per tentare un raffreddamento dell'economia USA. Nessuna indicazione nella linea che contraddistingue tutti gli esponenti di punta dell'amministrazione. Warsh analizza ma non agisce, oppure sceglie di ignorare i nodi critici anche raggiungendo livelli inquietanti di pochezza di fronte al rischio bolla finanziaria.

0: ma non agisce.
1: Ieri sera Donald Trump ha annunciato un accordo tra gli Stati Uniti e il Venezuela che darebbe a Washington, queste le parole di Trump, il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di petrolio, raddoppiando le riserve di greggio statunitensi. Trump ha aggiunto che l'intesa è stata trovata con una partnership con delle imprese private. Dalla deposizione mano militare del presidente Maduro nel gennaio scorso, gli USA stanno cercando di gestire il settore petrolifero venezuelano. Secondo la CNN, il governo sarebbe diventato socio, il governo appunto statunitense, di una nuova azienda petrolifera privata che riceverebbe i giacimenti in concessione per 100 anni. E a 6 mesi dall'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran è ancora stallo di posizioni. La Casa Bianca sostiene di controllare lo stretto di Hormuz, le guardie rivoluzionarie lo stesso. L'Iran nei giorni scorsi ha anche consegnato le proprie condizioni per riaprire le trattative a dei mediatori del Pakistan, il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabahi.
2: Dopo 6 mesi di guerra, eliminati i vertici religiosi, ora i Pasdaran sono sempre più potenti in Iran, al punto da chiedere al Parlamento di varare una legge affinché il ministro dell'intelligence e il capo della magistratura siano scelti tra i civili e non più tra i membri del clero. Intanto la guerra continua e di pari passo la crisi economica attanaglia la popolazione. Ieri, a 6 mesi dall'inizio dell'aggressione statunitense e israeliana, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran lascia aperta la porta della diplomazia, ma solo a condizione che Washington abbandoni la sua campagna di pressione. Gli sforzi diplomatici guidati da mediatori, tra cui Pakistan e Qatar, hanno tentato invano per mesi di porre fine al conflitto. Ad aprile era stato concordato un cessato il fuoco e a giugno era stato firmato un memorandum d'intesa. Avrebbe dovuto portare a un accordo di pace definitivo, ma non si è giunti ad alcuna intesa concreta. Nel frattempo, Washington ha dichiarato una guerra economica contro Teheran. Sono 47 anni che l'Iran è sotto sanzioni americane. Rispetto alla guerra contro l'Iraq negli anni 80, molto oggi è prodotto dentro i confini dell'Iran e molto altro entra nel paese attraverso i 7 confini terrestri. L'ennesimo round di sanzioni a stelle e strisce contro Teheran rischia però di indebolire la credibilità degli Stati Uniti, che in 6 mesi di guerra non sono riusciti a raggiungere nessuno degli obiettivi che si erano posti, tantomeno quello di liberare gli iraniani da un regime oppressivo. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
1: Ed è scontro tra l'Unione Europea e il governo serbo dopo l'annuncio di Belgrado di voler onorare con funerali di Stato Ratko Mladic, l'ex generale morto all'Aia dove stava scontando in carcere l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Bosnia e nella ex Jugoslavia. Bruxelles ha reagito dicendo che la glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio in Europa, nemmeno nei paesi candidati. Da Belgrado, Massimo Moratti, dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
3: La dichiarazione del ministro della giustizia di ieri sul funerale di Stato non è stata nessun'altra dichiarazione di altri ministri, fino quando Vucic ha detto vedremo cosa vuole la famiglia, quindi ha fatto un po' retromarcia. Il comunicato dell'Unione Europea potrebbe appunto raffreddare ulteriormente questi spiriti bollenti in questo senso, fornisce anche un'occasione abbastanza facile per il governo e per la presidenza di dire ok, non facciamo il funerale di Stato. Poi guardandola sul piano interno, questa cosa anche gioca dal punto di vista del partito al potere. Potrebbero dire noi avremmo voluto ma non ce l'hanno fatto fare. Abbiamo visto ieri sera che c'erano delle marce di giovani a Svornik in Repubblica Srpska, a Bielina, inneggiando a Ratko Mladic, e questi sono gli aspetti più preoccupanti e più tristi. Io oggi sono andato in giro per Belgrado, ieri anche, e non si vedeva nulla, non c'è stata nessuna manifestazione di piazza in questo senso in supporto di Mladic. Partiti di opposizione hanno detto chiaramente questo è un criminale, noi non vogliamo che venga glorificato. Il fronte degli studenti e delle proteste è un fronte abbastanza variegato, non si sono mai espressi chiaramente su Srebrenica, la Serbia non si è mai veramente confrontata con quello che è successo negli anni 90, e c'è stato veramente un vuoto su quegli anni, proprio parlando con le persone appare abbastanza chiaro, una sorta di, ecco, direi proprio evitare le proprie responsabilità.
1: L'attacco informatico che ieri ha colpito i sistemi degli aeroporti di Manchester, Londra, Stansted e East Midlands non sarebbe un'operazione di intelligence, ma il ricatto economico di un gruppo

0: di hacker che chiedono appunto denaro per sbloccare i server aeroportuali e restituire i dati di 8,7 milioni di persone, clienti degli aeroporti, ma la società che gestisce gli scali di Manchester ieri sera si sarebbe rifiutata di pagare. E in Nepal è salito a 616 il bilancio dei morti, 2300 feriti, il bilancio appunto della devastante frana che mercoledì ha colpito una vallata del Tibet al confine con la Cina. I dispersi sono più di 2000, tra cui 3 italiani, difficile però determinare il numero esatto visto che è stata spazzata la vallata da un vero e proprio tsunami di fango e al momento c'erano presenti centinaia di pulmini e pullman di turisti. La macchina degli aiuti internazionali è in moto, i soccorritori continuano a scavare, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo. A rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori che sono bloccati ancora dentro un tunnel in una centrale elettrica. Stefano Lottumolo, un fotografo originario di Lucca, 39enne, è uno dei pochi sopravvissuti all'epicentro del disastro. Sentiamo il suo racconto.
1: Non c'è più niente, è stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri e le onde erano alte 40-50 metri e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico, abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via a 20 metri da noi e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman, abbiamo iniziato a salire sulla montagna e poi ha portato via anche il nostro pullman. Boato e nubi di acqua e detriti ovunque. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman. O chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
0: A Cremona circa 40 persone sono finite in pronto soccorso per la tromba d'aria che nel pomeriggio di ieri ha colpito la città insieme a grandine e forti raffiche di vento, danneggiate anche una guglia del Duomo, mentre il tetto della torre civica è stato scoperchiato. Danni pesanti, al momento non quantificabili, diverse famiglie hanno lasciato le loro abitazioni, ha spiegato ieri sera il sindaco Andrea Virgilio. Sentiamo Laura Bosio, giornalista di Cremona Oggi.
2: Lo scenario è post-apocalittico, la città è impraticabile. Il problema grosso è stato che sono caduti tantissimi alberi addosso alle macchine e quindi ci sono persone rimaste incastrate nelle macchine, ci sono un paio di feriti più gravi, uno ha due rotture di vertebre e una contusione alla testa. Comunque nessuno dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. C'è gente che magari è rimasta colpita da calcinacci perché poi sono caduti pezzi di tetti, sono crollate tegole, sono caduti dei muri, è stata bloccata completamente anche la stazione ferroviaria sempre per via dei danni del maltempo, quindi tutti i treni sono rimasti bloccati. Blackout in città e anche nella zona limitrofe alla città. Adesso si fa la conta dei danni, il comune ha convocato l'unione d'emergenza del centro operativo della protezione civile per fare il punto della situazione. Comunque si parla di settimane per riuscire un po' a ripristinare quello che sono i danni.
0: Mentre ieri in Lombardia cadevano piogge grandine, non solo, a Cremona, al centro-sud si registravano le temperature record, 41 gradi a Roma, 45 della Sicilia, a conferma di un clima sempre più estremo. Sentiamo il nostro collaboratore, Lorenzo Tecleme.
3: Serve un sistema politico, un sistema mediatico che ci aiutino a collegare a puntini, a dire questo che sto vivendo non è solo un dato meteorologico come altri, ma è anche una questione politica. Fa così caldo perché abbiamo fatto delle scelte politiche in passato e le stiamo facendo oggi. Finché il sistema mediatico e politico non fa questo ragionamento, per la gente, per noi da casa, è più complicato arrivarci da soli e rimaniamo ognuno rinchiusi nella propria bolla climatica sperando di avere l'aria condizionata e di sopravvivere. Ho sentito di molte persone quest'estate che hanno cercato di installare l'aria condizionata in casa per la prima volta in vita loro e si sono sentiti dire dagli installatori dei negozi c'è da attendere 2 mesi perché tutta Italia e tutta Europa sta installando l'aria condizionata nello stesso momento. C'è la questione di classe: se tu fai un mestiere che ti permette di rimanere a casa o comunque in ambienti chiusi per la gran parte del tempo e hai i soldi per permetterti l'aria condizionata, te la cavi un po' meglio. Ma se l'aria condizionata non ce l'hai o non la puoi tenere accesa, o magari ce l'hai ma lavori nei campi o lavori in un cantiere, le tue possibilità di rimanerci secco e di avere dei danni aumentano esponenzialmente.
0: Questa edizione del giornale radio è stata condotta da Claudio Iampaglia, in redazione Andrea Monti. Le notizie tornano alle ore 10.30. Una buona proseguimento di ascolto con le trasmissioni di Radio Popolare.
4: Popolare Network.

0: carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 23:30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in Via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
8: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Sabato 29 agosto, 9:33 minuti, rassegna stampa di Radio Città Fujiko. E forse qualcuno ricorderà le parole scandite dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni al lato del suo insediamento per il governo all'Assemblea parlamentare. Era il 22 ottobre del 22, era l'ottobre del 22, e lei disse a chi stava all'opposizione: non temete, perché io conosco perfettamente il diritto e la gioia di stare all'opposizione in quanto underdog. Per una vita ho fatto opposizione e allora non sono certo io adesso a comprimere la libertà. E infatti 3 anni dopo abbiamo multe e rischio di galera per chi manifesta anche con sit-in pacifici, fermi preventivi, poi abbiamo un mancato fortunatamente un mancato asservimento della magistratura alla politica con il referendum, e adesso una sfacciata censura sull'informazione con la Ferranucci. Ma allora, per i più, quelli che dicono no, non è vero, andiamo a risentire la signora Meloni in quel discorso dell'insediamento alla Camera, in quel passaggio.
1: Confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza per contestare le politiche del nostro governo, perché inevitabilmente tornerà nella mia mente una storia che è stata anche la mia. Io ho partecipato a tantissime manifestazioni, ho organizzato tantissime manifestazioni nella mia vita e penso che mi abbia insegnato molto più di quanto non mi hanno insegnato molte altre cose. Quindi voglio dire a questi ragazzi che inevitabilmente scenderanno in piazza anche contro di noi. Ricordo una frase di Steve Jobs che diceva: siate affamati, siate folli. Vorrei aggiungere anche: siate liberi, perché è nel libero arbitrio la grandezza dell'essere umano.
0: Alla faccia del libero arbitrio, vero? Oggi veniamo all'ultimo tassello di questa repressione continua. Abbiamo appunto, come dice il Fatto Quotidiano in sua apertura, hanno ucciso Report, una delle pochissime trasmissioni di inchieste, trasmissioni che c'era ancora in Rai. Ne parleremo ovviamente, ma innanzitutto vediamo come sfacciatamente la politica rivendica questo atto. Perché una volta c'era l'ipocrito discorso: no, noi non abbiamo fatto nulla, è l'autonomia della RAI. E qui invece abbiamo Salvini che dice giusto, Gasparri bisogna farlo prima, e la seconda carica dello Stato, la Russa, evviva. Questo è quanto, il giornale dice Ranucci game over, il tempo cucù Siegfried non c'è più, era libero, spento Ranucci era ora, e il tempo dice abbiamo vinto noi. Questo a dimostrazione che non c'è una motivazione reale all'allontanamento di Ranucci, se non una valanga di illazioni, sospetti, commenti, fango contro fango. Questo è quello che arriva. In più, molti pensavano che avrebbero fatto un'operazione meno sfacciata, magari riportando alla direzione di Report uno della redazione stessa, magari puntando sulle divisioni, le ambizioni, o magari sul sentimento sincero di comunque salvare la trasmissione, pure no. E invece no, perché arrivano due esterni, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, non a caso sempre tratto dal mazzo di Mediaset, le Iene, quindi possiamo immaginare che tagli avranno le

0: Chi sono lei? Da Nemo a Londra, poi prima nel concorso per i giornalisti. Questa è la Giulia Presutti e lui, Daniele Previncenzi, in Ucraina e Gaza nel 2017 a Ostia, la testata di spada. Ora, senza entrare nel merito della loro professionalità, è certo che arrivare come quelli che vanno a cacciare, come il tappo che va a cacciare il Ranucci, non è uno dei migliori viatici per presentarsi. Quindi, poi c'è il problema che la RAI è preoccupata perché, siccome non c'è una motivazione che una, teme il ricorso di Ranucci, che ha detto che appunto venderà cara la pelle. E allora c'è le mosse di Corsini, questo amministratore delegato della RAI, quindi in quota Fratelli d'Italia, ovviamente, perché è tutto trasparente, per scongiurare il reintegro, i ruoli al TG3 e a Rai News o una corrispondenza. Dice Ranucci, il residente, magari al Cairo, così faccio la fine di Regeni, questo è quanto. Ma su questa possibilità di ricorso interviene anche il delitto imperfetto di Marco Travaglio. Non è detta l'ultima parola, grazie alla fantasmagorica stupidità degli epuratori meloniani. Finora è riuscito a far fuori da Radio Rai a Buttafuoco e Foa, due intellettuali di destra ma purtroppo liberi. E ora si illudono di liquidare Report come se in Italia non vigessero la Costituzione, le leggi, i contratti e i Media Freedom Act che vieta interferenze dei governi nella informazione. Come se si potesse esulare con un comunicato un vice direttore, capo autore e conduttore di un programma di prima serata e di grandi ascolti per spedirlo al Cairo e rimpiazzarlo con due carnea di mai stati autori né conduttori di nulla. E come se non esistesse la magistratura, che può essere neutralizzata con gli abusi di immunità quando tocca a un parlamentare, ma non certo quando un lavoratore fa causa da datore di lavoro che lo punisce senza aver violato alcuna regola, anzi dopo aver subito un attentato. Un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 che sarebbe giustificato da almeno tre esigenze: a) tutelare i diritti di Ranucci e risparmiare alla RAI danni erariali prolungati e scongiurare la fuga di una redazione che per via Le Mazzine è un fiore all'occhiello e una gallina dalle uova d'oro. Se c'è un giudice a Berlino o almeno a Roma, presto potremo ritrovare Ranucci di nuovo a Report e i geni della RAI al Cairo. Questo è l'auspicio di Marco Travaglio. E poi, naturalmente, su questo interviene la politica. Si accende lo scontro tra i partiti. Salvini, giusto, e quindi Salvini si intesta la cacciata di Ranucci. Schlein era scritto: Tajani, no a vittimismi, no, ma quale vittimismo? Quando mai? Conte parla di editto Meloni, Verdi e VS, è la vendetta della destra, anche perché c'è le inchieste di Ranucci e la sua banda di giornalisti hanno messo in difficoltà tante volte il potere, anche con i Fratelli d'Italia, ma non solo, anche quello economico, che ha sempre fatto finta di non sentire, andando avanti come se niente fosse. Walter Verini del PD afferma: hanno colpito un presidio del servizio pubblico, che fine farà la RAI? Replica Gasparri, sempre che lui aveva agitato la carota da non dire dove, da mettere questo in Parlamento. Bene la mossa di vertice, ma gli estremi per l'uscita c'erano da tempo, quindi non è mai troppo tardi, dice Gasparri.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. E dopo aver cassato un canale dedicato alla scuola, la RAI cassa Ranucci e lo sbatte fuori da Report. Lui è nero. Nero perché non ci sono motivazioni plausibili. La RAI cerca di salvarsi in calcio d'angolo e al giornalista propone la direzione di TG3 oppure Rai News oppure una corrispondenza dall'estero. Allora si annuncia una battaglia appunto sulla libera informazione. All'interno ci sono grandi foto sulle pagine di Repubblica. E si parla anche dei coautori, ovvero Bernardo Iovine, volto storico di Report, oppure Giulio Valesini, l'altro autore di Report, appunto, che inizialmente si erano divisi sulla questione La Vitola Ranucci, ora si sono coadiuvati e valutano appunto di dare le dimissioni in massa da quella redazione. E ancora un'intervista sempre a Ranucci, sempre sulle pagine di Repubblica, di Giovanna Vitale, che si prende gli sfoghi del conduttore che adesso valuta di fare causa all'azienda. Mortificano la professionalità, la storia del format.

0: Il mio non è un addio, condurrò una battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. E ancora non parla dei sostituti, ma parla di ciò che è avvenuto gravemente all'interno appunto della direzione della RAI. Esulta la destra e l'ira dell'opposizione. I 5 Stelle parlano di editto di Meloni, il PD dice questo esito era già scritto, la Russa dice sono felice, il programma era pretestuoso. Lee Schlein ha detto hanno raggiunto il loro obiettivo, Salvini ha detto giusto così. Quello non era giornalismo, ma propaganda faziosa. E c'è un articolo molto illuminante sulle gesta di Lavitola, Walter Lavitola, con foto di lui accasciato di fianco a beste feroci uccise nel Kenya con il suo braccio destro, il suo tirapiedi, uomo di fiducia, Gomez Clesio Tavares, e appunto safari di lusso, affari in Africa e non si sa che fine abbiano fatto appunto i soldi che Walter Lavitola ha elargito nei confronti del suo tirapiedi per cacciare una bomba al tritolo e per cacciare appunto la manovalanza a piazzarla appunto davanti alla casa di Sigfrido Ranucci.
1: Comunque questo nuovo mini cool pop della Meloni, Ministro della Cultura Popolare degli anni del ventennio, trova reazioni anche pesanti, a partire, dicevamo, da quella della redazione che ha scritto che di questa iniziativa di togliere Ranucci dal report vuole distruggere la storia e l'integrità della trasmissione su un evidente mandato politico. Annunciamo che nel caso in cui la radio non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma. Poi dopo abbiamo il comitato di redazione del CDR che rappresenta gli oltre 120 giornalisti dell'approfondimento RAI, una dozzina dei quali di report, che critica la decisione unilaterale di rimuovere Ranucci. Questo è quanto arriva. Ma devo dire che questa vicenda si inserisce anche in una voglia di mordacchia internazionale. Per cui passiamo alle piattaforme, perché allarghiamo un po' lo sguardo, perché è la cosa che non preoccupa di meno. C'è una denuncia di Giorgio Cremaschi, che arriva da Contropiano, cacciatore di bambini, ma non si può dire. Dice ciao Giorgio Cremaschi, la piattaforma è molto colloquiale, quasi un'amica. Il tuo account Instagram è stato sospeso. Il motivo è che il tuo account o la relativa attività non rispetti i nostri standard della community in materia di persone e organizzazioni pericolose. Perché? Infatti lo stanno sospeso in attesa di un esame di un revisore umano. E sapete qual era la vicenda che ha creato la sospensione della vicenda di Cremaschi? Cacciatori bambini, non fate volare gli aquiloni, altrimenti uccidiamo. Quest'ultimato che Netanyahu scrisse Cremaschi su Instagram, ma rivolta agli abitanti di Gaza, e i genitori hanno deciso di proibire ai figli di giocare con gli aquiloni. Si sa, le minacce di Israele vanno prese sul serio perché i bambini, i soldati SDF, sparano e alcuni di essi se ne vantano pure. Anni fa ebbe un grande successo il libro Cacciatore d'aquiloni di Husseini, che raccontava della proibizione degli aquiloni di Afghanistan dai talebani. Ora pare che ci abbiano ripensato. Questo è scritto Cremaschi, gli hanno bloccato Instagram. La cosa peraltro mi colpisce perché lo stesso commento che facciamo qui come rassegna stampa sulla vicenda degli aquiloni bombardati da Israele. Ma allarghiamo ancora più lo sguardo. Allora andiamo al focus di Stefania Maurizi, una firma di Trump e sei fuori dal web. Questo è Washington, oscura così, gli attivisti, abbiamo parlato di questo gruppo autistici indipendenti, senza giustificazione. Nel mirino, il gruppo che non è mai piaciuto alla destra italiana, ha fornito anche servizi contro le retate dell'ICE. Questo. E sono messi al bando come altri gruppi, Palestine Action o altri gruppi che si battono per la Palestina. Insomma, quelli che dicono cose che credita Trump, lui li mette fuori legge, li mette nella lista dei terroristi. Quindi, caro Salvini, hai ancora da mangiare molti panini per raggiungere il tuo nome, tutelare. Però su questa vicenda, la messa fuori gioco di questa organizzazione, interviene Juan Carlos De Martin, che è docente al Politecnico di Torino. Internet è un territorio nordamericano, serve sovranità digitale, quello che non perdonavano a questa organizzazione, di creare un'alternativa digitale al dominio di Meta e tutti gli altri. Dopo il caso Assange, dice appunto questo De Martin, la censura è diventata più esplicita, come vedi che non è un caso italiano, questo però non consola minimamente.
0: Esatto, non consola minimamente. E quindi passiamo dopo la vicenda Ranucci alle questioni che riguardano la politica italiana, perché pare che continuino le frizioni e nel contempo si avvicinano le elezioni dell'anno prossimo e c'è chi parla di primarie, chi non le vuole. C'è chi, Bonaccini ad esempio, irrita la destra perché in un discorso molto articolato viene estrapolato solo una piccola parte in cui dice la destra è votata da chi non studia e a questo punto crea la credine della Meloni che chiede più rispetto per gli elettori. In realtà lui si era espresso sul fatto che è il PD che deve andare verso gli elettori e non il contrario. Ancora si parla del 5 Stelle, dove ci sono pareri positivi per le primarie, sono necessarie. Silvestri, ex capogruppo alla Camera, dice: facciamo finalmente muovere e partecipare ai cittadini. Invece per quello che riguarda il campo largo, la Schlein afferma che il campo largo è lacerato e che i programmi vanno sviluppati e scritti dentro ai gazebi delle feste dell'unità piuttosto che gazebi per le primarie. Poi si parla di AVS, Angelo Bonelli che testualmente dice: chi parla di primarie io lo inviterei a riflettere attentamente che è necessario invece costruire un programma per una visione del paese. Appunto l'alternativa al centrodestra è su come noi vogliamo cambiare l'Italia, cosa vogliamo fare della sanità, del sud, dell'agricoltura e della crisi climatica. E allora il punto è la contesa su chi guiderà il problema di scrivere i programmi. Queste sono pagine che ho estrapolato dal Resto del Carlino nella cronaca nazionale, dove si parla appunto di questi temi che vengono sviluppati anche da Repubblica, dove appunto si fanno si parla delle due diverse opinioni, ovvero quella del PD e quella dei 5 Stelle. E Conte dice: saremo compatti anche dopo i gazebo per mandare via al Meloni, mentre Schlein dice: il governo è diviso, basta dibattiti dannosi, priorità nel nostro programma a salari, lavoro ed energie rinnovabili. Questo è appunto quello che si evince da queste pagine. Poi c'è un'intervista a Luca Pirondini, capogruppo a Palazzo Madama del Movimento 5 Stelle, il quale dice: voti la base, non ci sono alternative, i nostri saranno leali, non deve esaurirsi l'ondata di partecipazione al referendum, differenze innegabili, e troveremo comunque fra il campo largo un'intesa e delle linee comuni. Appunto questo è un'altra pagina che parla di politica dalle colonne di Repubblica.
1: Io continuo a non capire quale sia l'alternativa tra primarie e dibattito sul programma, quando le primarie possono essere un grande dibattito popolare sul programma, tra l'altro infissando un leader che è legato a quel programma. Ma insomma è ovvio che Conte è a favore perché i sondaggi lo danno in testa, il PD è contrario perché i sondaggi lo danno indietro, però la Schlein invece è favorevole, anche perché sa che molti del PD non la vogliono le primarie, perché anche se vince la Schlein non sono contenti perché sono riformisti. Allora, primarie, Dice lei, pensiamo alle persone, basta dibattiti inutili e dannosi. Torno tra i militanti del Mantovano, il governo spaccato, non perdiamoci nelle sfumature. Oddio, il programma non è esattamente una sfumatura, come non è una sfumatura la politica estera. Poi c'è la fantasiosa proposta di Speranza, che trova degli accoliti, di mettere sulla scheda delle primarie un nome di fantasia. Così. E uno poi va lì entusiasticamente e vota Mister X, non è male come idea. Il diciottenne, il partigiano, il papo, papessa straniero, il caos, il sì o no, il gazebo. La difficile scelta di leader di coalizione tra proposte e terzi nomi. Questo. E allora, su questo tema, il Fatto Quotidiano ci dà la campagna che fanno Repubblica e Corriera contro i gazebo, appunto, perché hanno una gran paura che alla fine possa spuntarla Conte. Questo nel frattempo nasce Rinascita, che può sembrare un bisticcio, ma Rinascita era il foglio di dibattito teorico da sempre del Partito Comunista Italiano, che sotto iniziativa di Goffredo Bettini, tra i fondatori del PD, trova di nuova edizione. Questa volta la vecchia Rinascita era un dibattito sul pieno del partito, del suo programma. Oggi, dice l'intervento di Roberto Gressi dal Corriere, si presenta invece per riempire un vuoto, e qui l'accusa dal segretario di sfuggire ai grandi temi non è nemmeno velata. Questo è quanto. Poi torniamo a Bonaccini, che peraltro ha detto una cosa che non è certo nuova, che è da una vita che si parla del voto della ZTL, del fatto che la sinistra ha perso il contatto con strettori popolari, sempre più inerpicate in questioni molto, tra virgolette, d'élite, magari anche giusto, ma d'élite. E Bonaccini replica questo ragionamento. E subito la destra, in questa sua science fiction della politica, lo vede come un attacco. Allora, chi vota a destra ha studiato poco, la frase di Bonaccini, l'ira della Meloni, che poi guardando Libero, La Verità o altri, verrebbe il dubbio che è vero, devo essere sinceramente. Comunque, la Premier, noi rispettiamo gli elettori. Sì, salvo quando non li mette in galera perché protestano. Il presidente PD precisa, il partito contrattacca. E questo fa parte appunto di questa politica della fantascienza, quella che diceva che Ranucci doveva fare il premier del centro-sinistra, che Ceuta è l'invasione dell'Europa e via di tutte cose, che la Russia sta per invadere il mondo, eccetera. Tutte le cose fantasiose, inesistenti, ma che fanno gossip. Poi c'è invece il più concreto, è il bisticcio sulla riforma elettorale, quella che ognuno vorrebbe tagliare e ritagliare sui propri sondaggi del giorno. Poi i sondaggi cambiano e cambia anche il ricamo, evidentemente. Elezioni, l'idea del ballottaggio, la Russa che parla su tutto meno che della sua carica di seconda carica dello Stato. Soluzione accettabile se due forze superano il 40%. A pro e contro. Ah, questa è una bella, è una situazione filosofica. La proposta invece di Marcello Pera, che l'hanno resuscitato perché sembrava finito nell'armadio di ferri vecchi, invece è tornato fuori questo grande ideologo al tempo della Lega. Di Bossi, la proposta di Pera, secondo turno, se nessuno è oltre il 48%. Allora, le posizioni sul ballottaggio. Fratelli Italia valuta, c'è chi teme che spinga la sinistra. Favorevoli tra PD e Italia Viva, Forza Italia presso, gelo della Lega. Questo è quello. E poi la Lega, perché la Lega ormai, ora Vannacci nei sondaggi superato non solo Lega ma anche Forza Italia, quindi comincia a preoccupare. La Lega in particolare rischia di scomparire dalla faccia della terra. E allora i nordisti, quelli che hanno un consenso, Zaia e gli altri, nato nordista, ribelle per dovere, la marcia di Romeo che ora sfida Salvini. Salvini dice non se ne parla nemmeno, quindi vedremo cosa succede a Pontida, con Fontana per una nuova Lega, ma non chiamata l'insurrezione. Questo è quello che arriva, mentre Cirielli, Fratelli d'Italia, chiede che Vannacci entri in coalizione di centrodestra e la Meloni dice che non è d'accordo. Questo. Ma qualcuno, parlando di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, qualcuno è preoccupato, secondo l'intervento di Giacomo Salvini dalla pagina del Fatto Quotidiano, dell'Utri e Berlusconi, due punti, leggo del titolo, i timori dentro Forza Italia sul ritorno di Graviano prevoto. Graviano è un boss che vuol parlare con i magistrati. A questo punto le rivelazioni di Graviano preoccupano il pacato Tajani. Il legale di Marina per ora chiede il silenzio. Marina sta, ovviamente con le maiuscole sono lei, non è quella di Marina ti voglio assolutamente sposare di Marina Barreto, no, è Marina Berlusconi, quella che non si sposa, ma eccetera eccetera. Pronta la controffensiva su mafia e appalti, ansia per le elezioni, sempre in Forza Italia.
2: Sì, e che Vannacci faccia paura, come te stavi dicendo, riportando le notizie dei tuoi quotidiani, lo dice anche Stefano Folli, che ci avverte che la prossima settimana ci sarà una strana autocelebrazione del governo più lungo della Repubblica Italiana. A Bari si stanno facendo i preparativi e tra giusto una settimana assisteremo alla grande autocelebrazione. La Premier Giorgia Meloni troccherà il traguardo a cui tiene di più di ogni altro, il primato di longevità del governo. Il 4 settembre l'obiettivo sarà raggiunto e superato. Nessun esecutivo in età repubblicana restato in carica per un periodo così significativo senza nemmeno ricorrere a un impasto. E poi sempre Stefano Folli dice: oggi i problemi della Premier riguardano il futuro anziché celebrare i trionfi del passato, che poi trionfi non sono stati. La sconfitta nel referendum sulla magistratura è l'emblema di un progetto riformatore, comunque lo si voglia giudicare, che è rimasto in prevalenza sulla carta. Sul piano politico generale si capisce che i festeggiamenti nascono anche e soprattutto dal desiderio di contenere il movimento di Vannacci, dimostrando che non c'è bisogno del populismo dell'ex militare per dare agli italiani più sicurezza e meno migranti irregolari. Forse qui è la vera ragione di una destra che sa di dover prendere qualche iniziativa se vuole rivolgersi con linguaggio nuovo ai propri elettori. Appunto, queste sono le domande che vengono spontanee guardando questa autocelebrazione che presto si svolgerà a Bari.
1: Certo che guardando il mondo della fiction, della politica, non c'è da coltivare grandi speranze, eppure invece sotto la cenere, sotto le braccia c'è ancora la cenere che arde. Sotto la cenere sulle braccia è il contrario, perché vediamo la società civile che si organizza. E andiamo a Omegna, per esempio, parliamo di bambini, parliamo di educazione, parliamo di convivenza e relazioni. In questo fantanniversario per i 25 anni di questo parco della fantasia che celebra il paese in cui è nato lo stesso Rodari, e delle tante iniziative ce ne ha parlato con William Alberto Politti, che è il direttore del parco medesimo.
3: Che genesi ha avuto e che percorsi terrà?
4: Ma il Parco della Fantasia, insomma, compie 25 anni e abbiamo pensato a un modo per festeggiarlo. Pensavamo a qualcosa di straordinario, ma poi abbiamo pensato che fare bene l'ordinario sarebbe stato qualcosa di bellissimo e che sarebbe piaciuto tanto a Gianni Rodari. Per cui abbiamo cercato di valorizzare, enfatizzare e rendere grandioso l'ordinario e il quotidiano. E quindi il nostro lavoro veramente di ogni giorno, fatto con scuole, famiglie, bambini, ragazzi, all'insegna della fantasia, mettendo il meglio che potevamo nelle occasioni che già ogni anno cerchiamo di fare e proporre. Per esempio San Vito Bimbi, che è la manifestazione di piazza che facciamo ogni anno ad agosto in occasione di San Vito, che è un po' il patrono della città di Omegna, e in questi 10 giorni di grande festa mettiamo tutto il bello del Parco della Fantasia: laboratori ludolinguistici in piazza, momenti creativi, incontri con autori, grandi show, ospiti e artisti che ci vengono a creare, che rendono bello il Parco della Fantasia, ma anche un po' le strade e le piazze che ci sono vicine. Mettiamo anche delle mostre in questi 10 giorni a cui teniamo particolarmente, una delle quali è proprio quella che coinvolge Radio Città Fujiko. 100 tavole legate a Pinocchio, sono 100 tavole di autori importanti, da quelle di Raul Verdini, che è stato il primo illustratore della filastrocca di Pinocchio sul Pioniere, la filastrocca di Pinocchio scritta da Gianni Rodari, ma anche Vinicio Berti, grandissimo artista che ha illustrato anche il Pinocchio. Ecco, diciamo che in questo momento c'è veramente tutto il bello del Parco della Fantasia all'ennesima potenza.
5: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
1: Pagina dei diritti, o meglio sia dei diritti negati fino all'estremo, perché leggo di 2 incidenti mortali sul lavoro. Il primo è questa mattina, succede a Tribano, in provincia di Padova, ed è un 59enne rimasto incastrato in un mezzo agricolo per la raccolta delle barbabietole, ma quando i soccorritori sono riusciti a liberarlo era già tardi per salvargli la vita. sarebbe dovuto anche al grande caldo il decesso ieri a Bologna di un giardiniere collassato mentre lavorava all'esterno di un'abitazione privata. Tema che torna anche sul Fatto Quotidiano: emergenza caldo, picchi oltre 45 gradi, giardiniere morto. E non è certo il primo, quindi non si può dire che non era possibile prevedere questa cosa, però ancora una volta il governo si muove in direzione opposta a quella per la salvaguardia della vita dei lavoratori, perché leggo a pagina 7 sempre del Fatto Quotidiano con Giacomo Salvini: morti sul lavoro, Meloni ferma, Nordio sullo scudo ai manager. La bozza è incagliata a Palazzo Chigi da 5 mesi. È chiaro che si teme sotto elezioni il malcontento, ma anche i ricorsi in tribunale per questa cosa che Nordio sta lavorando da tempo. Un lavoro lungo portato avanti per 2 anni da una commissione ministeriale presieduta da lui, dal vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, rappresentante dell'azienda evidentemente, e da esperti del settore che a maggio hanno consegnato una relazione, un articolo di legge sulla sicurezza sul lavoro. La principale proposta della commissione riguarda la responsabilità dei datori di lavoro, che viene ridisegnata e ridotta ad incidenti e morti nel caso in cui l'azienda abbia rispettato tutti i protocolli e abbia, per dirla in gergo, le carte a posto. Quindi se le carte burocratiche a posto, quello che succede, no? Hai lo scudo, escludendo così i casi di colpa gravi in cui i datori di lavoro saranno ovviamente ancora perseguibili. E allora c'è altro che sicurezza, si fa un po' anche qui un vademecum delle cose precedenti: la patente a punti, c'hai tanti incidenti, poi perdi il diritto agli appalti, mai fatto, i fondi ispettori, tutti i flop di Giorgia Meloni. Flop o meriti guadagnati davanti agli imprenditori, decidete voi. Nel frattempo la crisi morde evidentemente anche la nostro comparto territoriale, perché parlando del Corriere di Bologna, quindi parliamo anche del nostro territorio, crisi, 2000 lavoratori sono a rischio. Ci sono ben 28 tavoli aperti in città metropolitana, quindi c'è la nostra provincia, area metropolitana. Le preoccupazioni maggiori sono sull'automotivo, ovviamente, perché la crisi dell'auto è notoria. Le fabbriche riaprono in un clima di incertezza. Oltre a Gaggiotech ci sono i dossier Marelli, Menarini, Minarelli, Alcast ed Ester Ravaglioli. Questo è il tema. E alla Gaggio Tech, che è una delle tante aziende in crisi, la testimonianza di una lavoratrice, così vediamo le cose dalla gente che vive, non dalle statistiche che magari più di tanto non rendono. Io, licenziata a 57 anni, provo rabbia. Ora, chi mi prende? Effettivamente a 57 anni è difficilissimo ritrovare un altro impiego. Ma si parlava di settembre, e allora i giornali segnalano che ci aspetta una più che doccia fredda, perché ci sarà un rialzo generalizzato dei prezzi dovuto naturalmente alla crisi energetica e quant'altro. Quindi quando torneremo o chi è tornato dalle ferie, così ancora magari un po' intontito dal sole e i suoi raggi uva, troverà un vero e proprio salasso sul portafoglio che già ampiamente era stato salassato precedentemente. Questo è un altro tema che compare sui giornali, qui si parla poco, ma ne parla il Corriere. In settembre caldo del caro prezzi, dal carrello della spesa passando per libri, benzina, autobus e traghetti, l'entità degli aumenti in arrivo al rientro delle ferie per l'appunto. Poi naturalmente c'è il decretino, quello delle accise, di giorno in giorno risparmiamo 7 centesimi su un aumento spropositato della benzina, è una gran fortuna, grazie a Meloni. Comunque, tornando al settembre caldo, stangata carburanti da 356 euro l'anno, altro che piccole accise, incrementi di 15% sui biglietti aerei, al supermercato effetto clima sui listini del fresco, un effetto clima che c'è già, chi va al mercato lo sa, luce del sud del 14% più 30% il gas nel 2026, sono sempre gli stessi salari, non è che aumentano anche questi, no, è come un tetto che rimane uguale mentre il pavimento si alza, alla fine fa la fine del salame dentro un panino schiacciato. Poi l'ultimo è tempo di scuole, il corredo costa del 2-3% in più, queste tutte le vicende. E poi per guardare anche un'altra notizia andiamo al Corriere di Milano, perché ci parla su questa polemica dei ciclofattorini. Succede che Deliveroo IPM, salari, lavoro più trasparenza. La piattaforma dice, Deliveroo, pagheremo 14 euro all'ora, ma ci ricorda la pagina Fatto Quotidiano, la proposta di Deliveroo è quella già bocciata dalla magistratura per Glovo. cioè aumentare il prezzo del salario all'ora con un algoritmo che ti riduce arbitrariamente le ore di lavoro, quindi alla fine è uguale, lavori di più e guadagni come prima. Gli impegni per revoca del controllo giudiziario, questo da Milano, e per quanto riguarda appunto la piattaforma Deliveroo.
2: Sì, in tema di diritti parliamo anche di due probabili femminicidi. Uno è accaduto in Spagna, ma è il coinvolto ed è stato arrestato un uomo sessantenne che potrebbe aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni con 20 fendenti per strada. La vittima e il suo assassino non erano sposati, risiedevano entrambi in Germania, da dove erano partiti per un viaggio. L'altro è ancora non è stato identificato un colpevole, è accaduto a Parma, è il giallo della donna morta, si indaga per omicidio ma nessuna ipotesi viene esclusa. La morte di Sara Lodi, 45 anni, trovata senza vita in casa a Parma, evidenti ferite da taglio, sta diventando un rompicapo per gli investigatori. Il colpo è stato scoperto dalla madre, che non aveva più notizie da giorni. Ancora hai parlato, Alfredo, di Deliveroo e dei 14 euro ancora sul appunto, però diminuisce l'effetto algoritmo per definire chi lavora e chi sta fermo fra i, appunto, i portapizze, chiamiamoli così, quelli di Glovo. E ancora parliamo di diritti, diritti negati forse, si parla di scuola, c'è anche quest'anno si attende una nuova stangata dei libri di testo, nei licei si parte da 500 euro, la lista della spesa delle famiglie che aumenta anche in questo senso, e in Bolognina compare un istituto che fornisce i volumi in comodato d'uso ai ragazzi, poi insomma c'è una svolta verso il digitale che però non garantisce prezzi calmierati e questioni legate appunto a calmierare i prezzi. Anche qui si parla del giardiniere Sergio, morto a 46 anni, un malore fatale, appunto è accaduto a Pianoro e tutto il paese è in lutto.
1: E poi c'è una vicenda di migranti e c'è anche qui degli scalpi agitati largamente dal giornale. Via rimpatri sprint, scatta la prima procedura accelerata. Questo è il tema ed è una negazione del diritto, perché non si nota, non si guarda nemmeno su un diritto meno ad avere l'asilo. Pugno duro, espulsa dall'Italia 23 egiziani, una con l'iter veloce introdotto dal nuovo patto dell'Unione Europea. È il primo risultato, dice orgoglioso il giornale, dell'accordo in Europa fortemente voluto dal governo italiano. Mentre si va a Ceuta. Ricordiamo la vicenda di Ceuta, spacciata come invasione dell'Europa, falsissima, perché Ceuta sta sulla costa nordafricana. Casomai il problema geografico è che la Spagna ha ancora delle enclave coloniali, Ceuta e Melilla, che dovrebbe essere del Marocco, fino a prova contraria. È il vero problema di questa vicenda, 100 persone assassinate, annegate, dietro un complotto intrigo internazionale. Comunque, Ceuta ancora preda dei migranti e dilaga la rabbia degli spagnoli, chiaramente il giornale dalla voce a Vox, anche lì siamo in previsione delle campagne elettorali e si predilige l'estrema destra. Migliaia di cittadini esasperati incendiano i bivacchi sulla spiaggia per cacciare i figli stranieri, che rispondono al grido Allahakbar. Questa così è una descrizione, no? Islamici contro cristiani. Sembra di leggere le cronache del 600 delle guardie dei moschettieri spagnoli contro i pirati di Rabat, no? Imboscata degli irregolari militari di presa sassata e quattro feriti. Ecco. Dei ragazzi infradito con qualche sasso sono capaci di fare le imboscate ai militari. Questa è la descrizione della famosa mentata sul pugno di memoria di Woody Allen. Scontro sulla reale presenza dei clandestini nell'ex clave. Per il governo sono 6-5 mila, ma per l'interpretazione sono più vicine ai 20 mila. Questo è quello che arriva. Poi abbiamo l'altro tema, quella che arriva da Venezia, perché la famosa moschea per i musulmani, in particolare per la comunità bangladese, che è largamente presente nei settori del lavoro, in particolare del turismo e dei cantieri navali. La Lega in campo sulle moschee, stop a nuove concessioni, mai non c'è stata nessuna concessione, perché in Italia non c'è nessuna moschea, quindi nessuna concessione fino adesso. Ricordiamo ancora una volta che quando i musulmani pregano, pregano istanze per la preghiera legate nei circoli culturali dell'Islam, cioè degli immigrati, e non certo per le moschee. Avete mai visto un minaretto in giro per l'Italia? Io no. Comunque, il comune non si piega, dice il giornale con Galici. A posto di legge del Carroccio serve un'intesa tra realtà islamiche e Stato. Salvini, basta arroganza e basta ricatti, serve il rispetto delle nostre leggi e regole, nostre, dice le mie. La Speranzon di Fratelli d'Italia, non ci sono corsie preferenziali, no, quando mai, tant'è che fanno una moschea dopo l'altra nelle corsie preferenziali. Dunque la rete islamica rilancia le minacce di sciopero dei bengalesi, i messaggi sul social, eppure si muove la comunità di Roma come se fosse questa cosa una roba terroristica, questa mobilitazione. Allora c'è il sindaco Venturini che, dopo aver detto in campagna elettorale che sia la moschea, appena letto ha detto no alla moschea, come sempre questa gente ha una parola, solamente una, ma 18 lingue diverse. E allora dice al Corriere, interpellata da Silvia Madiotto, dialogo sulla moschea ma si è sobria. Cosa significa? Non si capisce. Comunque, chi si è sobria? Questo perché è sobria? Perché inizialmente si ricorda che il capo della comunità bengalese era nelle liste di Fratelli d'Italia, quindi è una cosa che si svolge a destra, e infatti questa minaccia di sciopero è in chiave tribale, non è che si chiamano i lavoratori Venezia, no, chiamano la comunità musulmana. Tra i tanti bengalesi, dice Venturino, i tanti non vogliono lo sciopero, sbagliato polarizzare, questo è il sindaco tra Scilla e Cariddi.
2: Aggiungo io, in aperto contrasto con quello che dice la nostra Costituzione italiana, che afferma la libertà di proclamare la propria religione.
1: Non solo, anche di avere i propri luoghi di culto.
2: E dei luoghi di culto, grazie della precisazione. Ma cambiamo argomento, parliamo di clima.
1: No, non cambiamo argomento perché? Perché mi porto in Tunisia.
2: Va bene.
1: Perché c'è stato il 12 agosto l'ennesimo naufragio di poveracci annegati, e beh, i giovani in Tunisia si sono rivoltati. Questo è interessante vedere cosa succede dall'altra parte, perché mentre noi paghiamo le milizie libiche per torturare, tenere nei lager, ammazzare gli migranti, i ragazzi dall'altra sponda del Mediterraneo si mobilitano. Quindi è successo dopo lo stop dell'operazione di ricerca dei migranti naufragata al largo di Zardes il 23 agosto, in realtà, mentre si dirigeva verso l'Italia. Allora scoppiano le proteste, centinaia di giovani hanno bloccato le strade e appiccato incendi di pneumatici a Ben Gardane, mentre le forze di polizia hanno risposto con lanci lacrimogeni per dispendere la folla. Le proteste sono proseguite anche nei giorni successivi con scontri tra la popolazione e i militari. E su questo sentiamo l'intervista che ci offre Onda Adulta, che ringraziamo, con Matteo Garavoglia, che è un giornalista freelance che si occupa di Nord Africa e anche in particolare proprio di Tunisia. A lui le parole.
6: Contesto più ampio di marginalità economica e sociale che, come dire, spinge ancora oggi diversi tunisini a decidere di partire, specialmente nei luoghi che hai menzionato prima, da Ben Gardane, da Zarzis, dalla costa sud della Tunisia, dall'entroterra, che, come dire, sono le zone più, appunto, più marginalizzate. A oggi la situazione non è nuova, anche questi scontri con la polizia si registrano sempre quando succedono casi di questo tipo, naufragi, anche perché da una parte si incolpa sempre in maniera diretta e indiretta le stesse forze di sicurezza. E bisogna ricordare che la sicurizzazione delle frontiere tunisine negli ultimi anni si è fatta sempre più evidente grazie anche a finanziamenti europei, in particolare italiani. Questo ha aumentato le capacità di controllo delle forze di sicurezza, e sia che partano persone di nazionalità tunisina o subsahariane, questa sicurizzazione viene vista in maniera sempre più problematica. E in questo caso, il caso che si è registrato nel weekend, per quanto riguarda persone di origine tunisina, si inserisce dopo un altro naufragio che era successo qualche anno fa, nel 2021, e in entrambi i casi, i più recenti, insomma, che hanno coinvolto direttamente persone tunisine, appunto perché è una tratta specifica rispetto a quella che coinvolge i migranti subsahariani, si sono registrati diversi scontri. All'epoca avvennero a Zarzis, che è a pochi chilometri da Ben Gardane, oggi avvengono in città, una città che, bisogna ricordare, è al confine con la Libia, è estremamente marginalizzata sia da un punto di vista economico che sociale, ed è altamente presidiata dalle forze di sicurezza, perché il confine tunisino-libico è un confine estremamente sensibile, dove avvengono appunto anche scambi diretti tra autorità libiche e tunisine di migranti subsahariani dietro un meccanismo proprio che possiamo definire di tratta, estremamente militarizzato, e la città di Benghazi è nell'ultimo avamposto prima di questo, insomma, di questo buco nero che coinvolge le autorità tunisine e libiche. E anche l'accesso stesso in città avviene dopo diversi posti di polizia, quindi bisogna anche, come dire, considerare quale sia il contesto locale, e insomma, quindi la rabbia è evidente, e anche rispetto alle ultime novità di crisi che arrivano dalla Tunisia si può ben capire quale sia poi il contesto più specificatamente locale.
5: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: E quindi per l'ambiente un titolo da Corriere che ci portiamo presso da giugno, è sempre uguale: Italia divisa dal meteo, calda al sud e grandinata al nord. Quindi al sud sono sopra i 40 gradi ancora, e al nord cadono delle palle di ghiaccio che sembrano delle palle da baseball, che danneggiano automobili e tra l'altro danneggiano anche i pannelli solari, di quelli che meritoriamente mettono i pannelli solari per non colpire l'ambiente, e sono vittime civili della guerra tra l'uomo, che l'uomo ha scatenato contro l'ambiente. Comunque, a Cremona è danneggiata una guglia del Duomo. Abbiamo 800 escursionisti soccorsi in Val di Fassa, bollino nero sulle strade, anche perché oggi e domani sono giorni del grande ritorno, perché finisce l'esodo agostano. Per venire poi a Bologna invece, devo dire che noi siamo dei testimoni oculari, anzi uditivi, l'aeroporto Marconi continua a vessare con sorvoli, decolli i quartieri limitrofi all'aeroporto medesimo. Eppure non basta mai, perché leggo dal Corriere di Bologna: Marconi, che aeroporto, with air rilancia, nuove rotte e più offerta. Quindi più aeroplani, questo poi fino a prova contraria. È la seconda compagnia a Bologna, cresciuta del 20%. Mentre la compagnia continua a rafforzare la propria presenza a Bologna e ad ampliare le opportunità di viaggio per la nostra regione. Questo è quello che significa: non saranno contenti i quartieri del nostro, dove noi siamo qui, anche è sita la radio, vero?
2: Esatto. Eh sì, l'estate non molla la presa, anche oggi avremo temperature oltre anche i 35 gradi e visto il caldo persistente l'Emilia Romagna ha infatti deciso di prorogare l'allerta arancione anche per il rischio incendi fino a lunedì 7 settembre. Il provvedimento è stato adottato in intesa con la direzione regionale dei Vigili del Fuoco e il comando dell'Emilia Romagna. E per quello che riguarda il caldo, c'è un articolo scientifico della Anna Vittoria Mattioli, docente dell'Università di Bologna, che dice il caldo crea rischi, colpisce al cuore, più rischi per la salute anche per i ragazzi. È una ricerca che è stata pubblicata sulle pagine di una nota rivista scientifica. A causa del calore, la frequenza cardiaca di un soggetto fragile può aumentare di circa 26 battiti in più al minuto e di conseguenza può colpire soprattutto le persone più fragili. Abbiamo detto effetti nocivi e abbiamo allora il grande calore, si parla anche di mare bollente ed è tornato pure lo spauracchio della mucillagine avvistata a Ravenna e presente anche nei fondali. L'esperto è fitoplancton, non abbiate paura, l'influencer risponde agli albergatori di Rimini. Denuncia, no, beh, non c'è ironia, è solo una questione che riguarda la cronaca, che parla di ambiente. Queste erano le notizie dell'arresto del Carlino, mentre invece Repubblica si sofferma più che altro sull'ennesimo comitato scientifico. È un appello che ha lanciato questo comitato per l'energia per l'Italia, dove c'è un selfie dove appunto si nota anche il faccione di Elly Schlein, che è fra i firmatari dell'appello Green, impegno a convincere i presidenti delle regioni di sinistra a comunque continuare ad andare avanti per quello che riguarda i programmi sull'ecologia e la transizione energetica. È un'intervista di Luca Fraioli che parla con Parisi, ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 2021 per lo studio sui sistemi complessi, e ci dice: per invertire la situazione servono azioni di lungo periodo per diminuire le emissioni di CO2, ma la politica pensa solo all'immediato. Sul clima il governo mette la testa sotto la sabbia. Fortunatamente, a ricordarci quali sono le priorità, ci sono i giovani che in una miriade di associazioni combattono per avere un clima migliore nel futuro.
1: E allora andiamo all'Indipendente, che ogni tanto ci sa restituire delle buone notizie. Succede in Sudafrica: sentenza storica, bloccate le esportazioni di Shell per gas e petrolio. Finalmente una sovranità nazionale che si oppone alle multinazionali. La Corte Costituzionale del Sudafrica ha annullato in via definitiva il progetto per la ricerca di petrolio lungo la Wild Coast, la costa selvaggia dell'est, chiudendo una battaglia legale aperta nel dicembre 2021 dalle comunità di pescatori, dalle organizzazioni ambientaliste contro il colosso Shell e il suo partner locale, cioè l'Impact Africa. La sentenza, redatta dal giudice Nadranjadi Kalwapen, mette fine ad un contenzioso durato 5 anni e cancella ogni possibilità per aziende di rinnovare questo permesso. E devo dire che questa fa la differenza tra la sovranità e le colonie, perché leggo: dopo le indiscrezioni dei media, il presidente nordamericano Trump conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, garantita a Washington il controllo del maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano. Questo dopo la predatoria attacco al Venezuela di Maduro, questo è in nome sempre della democrazia, o del narcotraffico. Ma la pagina internazionale si apre ancora con la tragedia nepalese, l'appello del Nepal in ginocchio: mandate denaro, non soccorritori. Peggiore il bilancio, oltre 500 morti, si cercano 2.400 persone. Le autorità vogliono evitare gli errori del 2015. Ricordiamo che, tra le altre cose, c'è anche la solidarietà che è nauseabonda, quella che dice: mando gli aiuti, però poi cedi sovranità. Chi ne approfitta di un paese in ginocchio per mettere le mani avanti? Allora fanno bene le autorità locali a guardarsi da questi aiuti un po' troppo pelosi. La geopolitica degli aiuti: squadre indiane creerebbero imbarazzi. Questo anche perché c'è la vicenda del Nepal, del Kashmir, eccetera, eccetera, eccetera. E poi naturalmente c'è la vicenda dei tanti morti, tra cui ovviamente riguarda le famiglie dei tre scomparsi italiani da quelle parti, ed è questo orfo e i due italo-svizzeri di cui non c'è ancora nulla, e più passa il tempo naturalmente diciamo le questioni non migliorano.
2: Sì, appunto questi tre italiani che non si trovano, continuano comunque le ricerche, ma le vittime accertate ora sono più di 600, i dispersi sono oltre 2.400, e si parla anche di altri italiani che sarebbero ancora dispersi. E la cosa più tremenda è che si alza di nuovo il livello del fiume che ha causato questa inondazione, che a sua volta sia nel Tibet che nel Nepal ha causato così tante vittime. Altra notizia: si succede al trono di Norvegia un altro re dopo la morte di Harald V, che pianse dopo la strage che ci fu a Utøya, l'isola dove furono ammazzati tanti studenti e tanti ragazzi. Ora tocca a Haakon VIII, dove ha una principessa, una moglie che è stata coinvolta negli scandali di appunto del Epstein, quindi sì, vedremo come andrà a finire la questione. Per quello che riguarda il Nepal, anche il quotidiano Repubblica continua con le cronache dell'alluvione lungo il fiume Trishuli. C'è un'intervista, chi è rimasto aggrappato in mezzo al fango mentre la piena incombeva. E ancora dice, c'è Alessia Candito che dice: la strage si aggrava, si temono 3.000 morti, e anche qui c'è la conferma che altri italiani sono coinvolti appunto nel disastro e ancora risultano appunto dispersi.
1: Andiamo allora in Serbia. Onor di Stato per Mladic, il massacratore di Srebrenica. Ricordiamo che l'ONU, i loro caschi bianchi, gli consegnarono 6.000 musulmani e ci fu strage. L'Unione Europea non glorificate il genocida. Il presidente di Belgrado critica il Tribunale ONU dicendo che ha sbagliato a farlo morire in carcere quando era malato, anziano, e poi comunque si preannunciano onori di Stato in Serbia. Nelle strade dello stadio gli omaggi al generale. Questo è quanto. Si parla di vendette, quindi si parla ancora una volta, si parla di la vendetta dei vincitori più che di riconciliazione. Mladic, dice il giornale, merita tutti gli onori. Adesso Belgrado rischia l'Europa. Il macellaio di Srebrenica era stato svoltato come eroe. Bruxelles, chi lo glorifica, non entra in Europea. Ma il sospetto è che più che Mladic sia indigesto ai dirigenti attuali dell'Unione Europea la posizione neutralista del governo serbo rispetto alla Russia. La popolarità del generale è ancora molto amata nel paese, si spiega con le radici del nazionalismo serbo. E poi immagino che covi ancora il fatto, va bene, Mladic è condannato, ma Tudjman è il comandante Arkan, croati, che fecero le stesse cose al contrario, la differenza è come Milošević e Mladic. Ma il Corriere commenta le tensioni sulla Russia, diritti democratici, ora l'ennesimo colpo al legame con Bruxelles. Su questa vicenda la notizia dice, dopo aver raccontato che Mladic quale massacratore era, e poi c'è casa nostra, dove sui criminali di guerra funziona il servizio a domicilio. Osama al-Masri di Nisen, colpito da un mandato della Corte Penale Internazionale come Mladic per crimini contro l'umanità sui migranti detenuti in Libia, è stato arrestato a Roma il 19 gennaio 25, due giorni dopo rimesso in libertà e riportato a Tripoli con un volo di Stato. L'AIA ha accertato l'inadempienza italiana a ottobre scorso dell'anno passato e lo scorso gennaio ci ha deferito all'Assemblea degli Stati. Parte anche da lui la pratica che era già schiusa. La Camera aveva negato l'autorizzazione a procedere per Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano. Poi ci sarebbe anche Benjamin Netanyahu, anche lui ricercato alla Corte del 21 novembre 24, che un minuto dopo la condanna Matteo Salvini lo disse subito: in Italia sarebbe stato il benvenuto. Indignarsi per Belgrado costa zero, perché il criminale è morto, è straniero e non ci firma contratto. Tratti d'affari agli altri, quelli veri, il portellone dell'aereo non è mai stato chiuso, dice l'intervento della notizia. Questo per dire che il massacratore del vicino è sempre più verde, quanto sembra. E poi tu già lo dicevi, c'è l'addio della Norvegia a questo re, non si chiama Olaf, strano, si chiama Harald V, sul trono il figlio Haakon, che se fossimo uno sketch di Aldo Giovanni Giacomo, figlio di Tauren, cugino di Tauren, eccetera eccetera. E la nipote Ingrid Alexandra è la nuova erede a 22 anni, quindi mette Marit, la signora, il nuovo re Haakon VIII, regina degli scandali, dal figlio con l'ex agli incontri con Epstein, mentre Harald V era famoso perché era anche un velista, oltre che degli scandali un po' da gossip, e andò anche alle Olimpiadi. E allora noi immaginiamo il funerale di questo Harald V su una piroga e i vichinghi danno fuoco mentre nel tramonto si allontana nel mare del nord. E allora andiamo con la musica della serie I Vichinghi, legato Valhalla.
7: My My mother told me someday I will buy

0: Gentlemen. Hassan Srin Valhalla, questo canto vichingo che ci dà una notizia storica. I vichinghi, oltre che le corna in testa e le navi, sapevano anche parlare inglese e quindi cantavano in inglese. Comunque, andiamo nel Medio Oriente. Teheran prepara le sue condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Ieri sono passate solo 7 navi. E sì che per Trump lo stretto è aperto, eh. Ma continui i raid israeliani a un accidente a Gaza e in Cisgiordania e nuovi massacri. Ieri vengono uccisi almeno 5 palestinesi in diverse zone della striscia. E quante sanzioni dell'Europa, dell'Italia a Israele? In Russia sono circa 15 ormai. Israele 0, chissà perché, ma forse una spiegazione c'è. 3 appartenevano di vittime palestinesi alla stessa famiglia delle sue morti a nord di Khan Yunis. Questo è quello che arriva. Mentre si avvicinano le elezioni in Israele, allora il figlio di Netanyahu, che al tempo della guerra stava a Miami perché ben si guardava andare a combattere, lui stava là nelle palme a fare windsurf, Jair torna in campo per Israele per aiutare papà Netanyahu, primogenito fuggito dagli Stati Uniti d'America. Nel frattempo martedì credo apre il Festival di Venezia il 2 di settembre, e allora sono momenti anche di risonanza e di memoria. C'è Venice 4 Palestine alla mostra contro le pubblicità di Piattaforma in Company. Quindi sono diversi, questa associazione che ricorda le cose israeliane con immagini e scritti. Ci sono personaggi famosi, da Garrone a Trinca, Waters dei Pink Floyd, Gifuni, Locascio, il jazzista, eccetera eccetera. Ma non solo, perché altri personaggi arriveranno a Venezia, e lo dice con scandalo Alessandro Gnocchi dal Sionista Giornale. La flottiglia dei VIP sbarca al Lido per censurare Israele. Anche quest'anno scatta l'appello pro palla alla mostra del cinema di Venezia. Il boicottaggio, ancora una volta il solito, dimentica il 7 ottobre, questo l'abbiamo già sentito mi sembra. Comunque in questa flottiglia dei VIP ci sono nomi appunto Annie Ernaux, Nobel per la letteratura, Roger Waters, le attrici Laura Morante, Sonia Bergamasco e Jimmy Trinca. Circa 100 il film appello che chiede l'esclusione di Venezia a Venezia di Israele. Questo è, ma il giornale è arrabbiatissimo. Questo è quanto succede.
1: Sì, e per parlare di Medio Oriente in fiamme, tu appunto dicevi col sorrisetto, Trump fa comunicazioni e dice che sono state bonificate le rotte storiche dello stretto di Hormuz, ma non è esattamente così. Ancora ce ne parla il resto del Carlino e fa tutte le tappe a partire dall'attacco del 28 febbraio per arrivare a quest'estate, a luglio, che riprendono gli attacchi, la crisi si estende al Mar Rosso e poi i combattimenti rallentano. Washington punta sulle sanzioni, appunto sanzioni che Scott Bessett dice le sanzioni schiacceranno l'economia della Repubblica Islamica, mentre invece il nipote di Khomeini risponde: noi come l'Araba Fenice abbiamo distrutto tiranni peggiori del presidente degli Stati Uniti. È ancora uno stallo che si registra dopo 6 mesi di guerra e c'è anche un reportage di Gabriella Collarusso che, stando a Roma, vede in Teheran file interminabili per fare benzina e persone che pagano il cibo a rate. Teheran è conseguentemente in ginocchio, prezzi alle stelle di carne e formaggio, l'inflazione brucia gli stipendi della classe media, le voci di una città allo stremo. E addirittura anche i parcheggi dei palazzi residenziali ormai puzzano di carburante, se ci entri soffochi, la gente si sta portando le taniche di benzina fin dentro casa, visto che è diventata comunque una merce molto preziosa. Questo era quello che i giornali di oggi davano di notizie sul Medio Oriente in fiamme.
0: Sull'altro versante, il Cremlino, secondo Marta Serafini, negoziati in pausa, siamo chiaramente nel conflitto ucraino-russo. Peskov, il portavoce di Putin, il presidente non ha incontrato

0: difesa, si tratta di armi, il patto dei droni, Crosetto Fedorov, l'anti-Zelensky consulente italiano. Quindi un uomo esperto di guerra viene chiamato. L'ex ministro ucraino aiuterà il paese sulle tecnologie belliche. Oh, non è che chiami, non so, un famoso pedagogista, economista o scienziato dall'estero, chiama un uomo dei droni. Direi che è significativo, direi che oltre commento ulteriore sia pleonastico. Anche perché succede a Ravenna, c'è stato un ricorso per sapere cosa trasportava le navi che salpavano di Ravenna verso il Medio Oriente, che erano silenziate per motivi di segreto di Stato. Un ricorso in magistratura, e oggi l'avvocatura parla di coinvolgimento dell'Italia. Cioè è una guerra mondiale a pezzi e quindi è consentito la censura in caso di guerra. E allora si domanda, ma chi ha dichiarato guerra? L'Italia in teoria non dovrebbe essere in guerra, eppure invece lo è, tant'è che si parla di coinvolgimento della guerra nell'Italia, nella guerra mondiale a pezzi.
1: Sì, il resto del Carlino solleva una questione abbastanza critica, ovvero l'exclave di Kaliningrad e la NATO che mostra i muscoli a Putin, ovvero c'è un'esercitazione NATO tra Polonia e paesi baltici, in campo ci sono i caccia, gli AWACS, aerei cisterna, forze polacche a terra, 25-50 veicoli stimati, a partire dal 18 di agosto norvegesi, Stati Uniti, forze polacche, insomma la NATO ha condotto una vasta operazione nella regione attorno all'esclave russa. Mosca osserva, i paesi dell'est temono nuove provocazioni e così cercano di reagire. E poi si parla appunto del continuo della guerra ucraina, la Russia contro l'Ucraina, e si parla di Mar Nero, attacchi ai porti, il Mar Nero ormai è chiuso e c'è un altro effetto Hormuz, hanno bloccato appunto gli stretti del Dardanelli e il problema è per quello che riguarda il grano, e infatti il prezzo del grano sta andando alle stelle, l'export ucraino è sceso del 75%, mentre invece i listini dei prezzi sono ai massimi livelli, compreso pane, farine, mangimi, anche il rischio è per appunto i prezzi dei nostri supermercati, l'Europa tutta appunto. Ancora, e qui chiudo, si parla di, ecco perché l'America temeva un attacco alla NATO, Putin pensa che gli Stati Uniti siano diventati deboli, Lukashenko che dice va a sorpresa da Vladimir Putin si dichiara alleato stabile della Russia nei confronti del, lo chiamano loro, il problema ucraino, ucraini che arrivano a Roma, parlano appunto, come dicevi Alfredo, col ministro Crosetto, che vengono ingaggiati appunto in qualità di esperti di droni.
0: E noi che vogliamo seguire il saggio, non guardiamo il dito, guardiamo la luna, perché ieri eclissi di luna, il massimo del momento è stato alle 6:13 del mattino, con il 96% di eclissi visibili in tutta Italia. E con questo noi ci congediamo. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta. Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
10: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
11: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
12: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
13: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
14: Vedi la bomba magica.
15: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko 103.1 FM. Radio Città Fujiko.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: chi non c'è, non c'è. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

0: mi interessa?
1: Miachina.
0: Voi forse preferite il meglio dei Tavares?
1: Miachina.
0: Ali Shapo? Niente.
1: Miachina.
0: Disco Inferno?
1: Miachina.
0: Qualcosa di Cerrone?
1: Miachina.
0: Oppure Boney M?
1: Miachina.
0: Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin?
1: Miachina.
0: Disco Duck?
1: Miachina.
0: No. Gimme Some?
1: Miachina.
0: Qualcosa degli Oliver Onions? Tipo Sandokan or The Way?

proteggermi perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere il pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei Brazorf, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

È il suono della fede che si sfalda, io zitto e fermo come la guardia con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat, la parete frane, già mi manca l'aria, è per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan, è per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma e finirò nel manicomio ad Arkham, è per difendermi dall'odio che ho letto in certi commenti vomitati con due dita come da ubriaco, è per un male che ha ridotto gli amici e i parenti a pezzi, serviva di stacco a ricomporre il puzzle.

adesso che la tenebra non penetra nella corazza. Non riesco a riconoscere la luce, ho perso la mia fiamma. Perché la vita va affrontata, un tempo ridevo fino a strada.

sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclo officina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.

Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fucico. Qualche problema con il mio computer, come sempre, chiedo scusa.

altre connessioni indefessamente in diretta il sabato, tutti i sabati di tutto l'anno sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, ultimo sabato di agosto.

E allora, nel mentre provo a cambiare i cavi, andiamo avanti con la puntata, perché abbiamo due notizie per quanto riguarda il prossimo sabato, quando ci troveremo sempre in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Faccio un gran casino con questo audio. Sì, ebbene sì. Due notizie, una bella e una brutta. La brutta, partiamo inevitabilmente con la notizia brutta, perché sabato prossimo il governo della nostra amica Giorgia sarà il governo più lungo di tutte le legislature italiane. Per quanto mi riguarda, vince la Coppa Thanatosi, nel senso che ha fatto di tutto per non far niente, qualcosa di molto gattopardesco ai miei occhi e alle mie orecchie. Attivissima sempre sul piano comunicativo e totalmente inerte sul piano legislativo e dell'azione, ma tant'è. Ed è anche vero che anche la segretaria della controparte vincerà la Coppa Thanatosi della lunghezza di segreteria, il record di lunghezza di segreteria. Praticamente cosa succede? Che l'immobilismo è diventata una forma di politica, ben venga, sembrano dire tutti, e invece qua non se ne esce. Contestualmente però sabato prossimo sarà anche la festa di Radio Città Fujiko, una gran baldoria ci aspetta alla casa di quartiere Ruosi dalle 17 fino a notte, con live set, concerti e DJ set di tutta la ciurma di Radio Città Fujiko, e quindi tanto, tanto, tanto divertimento. Ci aspettiamo tutti, un mare di gente, di voi milioni di ascoltatrici e ascoltatori là fuori. Adesso, provando a risistemare questa questione del computer che prima o poi dovrò affrontare di petto e soprattutto di portafogli, motivo per il quale non l'ho ancora affrontata, oggi per celebrare la Thanatosi partiamo con una playlist, una selezione musicale di fischiettati. Ladies and gentlemen, buon ascolto.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno, premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Come sempre passa l'aereo nel momento più inopportuno. Oggi ultima puntata della sessione estiva di Altre Connessioni. La dedichiamo ad una selecta musicale in cui tutte le tracce sono accomunate dal fatto che c'è gente che fischietta e fischiettano per celebrare il record che ci aspetta la settimana prossima, assieme a un profluvio di proclami sensazionalistici da parte del nostro fantastico governo di Georgina. Perché venerdì 4 diventerà il governo più lungo di tutte le legislature italiane. È qualcosa di incredibile, e nel vero senso della parola, nel senso non credibile, per me è la tanatosi della politica, ovvero fingersi morti come certi animali di fronte ai predatori, cosa che succede anche dalla parte opposta dell'opposizione, dove nulla di fatto accade. E allora fischiettiamoci sopra facendo finta che tutto vada sempre bene, anzi tutto vada benissimo.

E su questa traccia che dedichiamo al buon Stefano Pasquini di Coxo Spaziale, e lui sa perché, si chiude anche questa puntata di Altre Connessioni. Agosto è volato come tutte le puntate di questo mese. Da settembre ripartono le interviste impossibili di Altre Connessioni, nonché la rubrica mensile Winterplay di improvvisazione jazz in diretta e live. Partiamo con un trio che farà il botto. I heard somebody whistle. Ricordando a tutte e tutti voi là fuori che sabato prossimo non dovete prendere impegni, perché siete già impegnati a venire alla festa di Radio Città Fugico, che si terrà alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro. Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, prima mi sono sbagliato e chiedo venia. Prepariamoci tutte e tutti, ladies and gentlemen, al rientro nella normalità, se non nella mediocrità. Settembre è finita la domenica prolungata di agosto. Ladies and gentlemen, a sabato prossimo. I heard somebody whistle. I had to stop and listen.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network. Potrebbero essere 3.000 i dispersi dello tsunami di fango che ha travolto mercoledì scorso una vallata del Tibet al confine con la Cina, soccorsi in difficoltà per ulteriori rischi di inondazione. In Ucraina almeno 27 morti secondo le autorità dopo un attacco vicino a Kiev, colpito un magazzino che avrebbe contenuto esplosivi. L'ipotesi è che fossero lì illegalmente, le munizioni non possono essere depositate vicino alle case, ha detto il presidente Zelensky, mentre nel paese gli allarmi aerei suonano quasi ininterrottamente da più di 2 giorni. Donald Trump annuncia il controllo di 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano e il raddoppio delle riserve di greggio per gli Stati Uniti, ma Caracas parla solo di accordi per lo sfruttamento futuro di giacimenti. Intanto la Federal Reserve conferma i dati preoccupanti per l'economia e per l'inflazione negli Stati Uniti. In Lombardia centinaia di interventi dei pompieri per le forti piogge delle scorse ore. La situazione più critica è a Cremona e nel giornale radio il sindaco Andrea Virgilio ci dice un miracolo che non ci siano persone ferite in modo grave. La torre civica e una guglia delle cattedrali sono andate distrutte. Ieri una tromba d'aria ha colpito il capoluogo. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie delle 13 per questo sabato 29 agosto. Continua a salire il bilancio della devastante frana di mercoledì in Tibet al confine tra Nepal e Cina, più di 600 le vittime, 2.000 i feriti, ma soprattutto il vero numero complicato da stimare sono i dispersi, che sarebbero più di 3.000. Nella valle spazzata da uno tsunami di fango causato dal distacco di parte di un ghiacciaio sono arrivate diverse squadre di ricerca internazionali, ma si fatica ancora a farsi largo. In diretta per noi il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Buongiorno Gabriele.
1: Sì, buongiorno Claudio. Bene, e sono passate le 72 ore che di solito è indicata come la soglia critica che si indica per il ritrovamento dei superstiti, quindi ci sono sempre meno speranze in questo senso, anche perché il tipo di evento è questo tsunami d'acqua, come l'hai definito, che ha travolto tutto sulla sua strada, lascia poche speranze. Sul questo, da entrambi i lati del confine, sia quello nepalese sia quello cinese. Sul lato cinese il problema è aggravato dalla creazione di un bacino d'acqua, un lago grande 100.000 metri quadri, per intenderci 14 campi di calcio, che degli argini meno stabili di quelli creati da dighe artificiali, e quindi è a rischio sia di tracimare sia di creare un'altra inondazione. E praticamente ci sono dei soccorritori, squadre molto esperte che avevano anche partecipato ad altre operazioni di soccorso per un evento simile nel luglio scorso, che hanno dovuto tornare indietro per mettersi in sicurezza un po' a singhiozzo. Infine c'è, se vogliamo, un piano più politico. Quando ci fu il disastro di Fukushima in Giappone, quello della centrale atomica, il governo cinese mise una moratoria sulla costruzione di nuove centrali atomiche che durò parecchi anni. Bene, si vocifera che a seguito di questo evento anche i progetti infrastrutturali himalayani potrebbero essere affrontati con molta cautela, anche se è un evento diverso. Sappiamo che in Cina la sicurezza viene... Si pone però comunque il problema della gestione sempre più difficile di questi eventi estremi sull'Himalaya. Ed è tutto per ora.
0: Grazie Gabriele Battaglia. E passiamo all'Ucraina. Le autorità affermano che almeno 27 persone sono state uccise in un attacco russo che ha colpito un magazzino in un villaggio vicino a Kiev. Secondo le prime informazioni, nella struttura ci sarebbe stato materiale esplosivo, ma le munizioni non possono essere immagazzinate vicino a aree residenziali, ha ricordato il presidente Zelensky, mentre il primo ministro Koreshki ha parlato di negligenza criminale. Il contesto è quello di allarmi aerei che nel paese continuano a risuonare quasi ininterrottamente da più di 2 giorni. Piero Meda è direttore della ONG We World per l'Ucraina e si trova proprio a Kiev, dove è anche scoppiato un incendio in un'altra zona della capitale colpita nelle ultime ore. Sentiamolo.
2: Abbiamo passato per la seconda notte consecutiva o anche il secondo giorno consecutivo, perché gli allerti, gli attacchi dei droni, dei missili sono continuati anche tutto il giorno di ieri e stanno continuando anche oggi. Ci sono stati attacchi tutta la notte, quindi si continuano a suonare le sirene, a spegnersi dopo qualche ora, a riaccendersi e stanno attaccando soprattutto magazzini o zone industriali. Alle 5:30 ci siamo svegliati con una grossissima esplosione e al momento c'è un grande fumo per tutta la città e non è ancora stato domato l'incendio, non ci sono ancora informazioni su cosa è stato colpito, ma è veramente a pochi chilometri dal centro della città e c'è un bel fumo nero che sta riempiendo la città. Sarà difficile domare questo incendio in questo momento.
0: E nella notte andiamo in Africa, ci sarebbe stato un tentativo di colpo di Stato in Niger con sparatorie nella capitale Niamey dello Stato dell'Africa centrale, sparatorie attorno all'aeroporto, l'interruzione delle trasmissioni della TV di Stato, un tentativo di assalto al palazzo presidenziale che sarebbe stato respinto secondo fonti governative. Non si hanno al momento altre notizie, l'aeroporto della capitale era stato attaccato già due volte quest'anno, a gennaio e a giugno, da milizie però islamiste. Il Niger è governato da una giunta militare dopo un colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2023. Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti controlleranno 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano, raddoppiando così le proprie riserve strategiche di greggio. L'annuncio è arrivato nella notte, però non è completamente chiaro, perché il governo ad interim del Venezuela ha parlato di concessioni a operatori privati di 17 giacimenti in cambio di 100 miliardi di investimenti, quindi giacimenti che devono ancora entrare in produzione. Abbiamo chiesto un commento ad Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI, dell'Istituto degli Studi di Politiche Internazionali.
3: Non è in realtà una vera novità, perché fin dall'inizio il presidente Trump ribadisce che il suo interesse è un interesse per il petrolio, che sono necessari circa 100 miliardi di dollari di investimenti per rivitalizzare il settore, e quindi adesso di nuovo parlano di questi 100 miliardi che probabilmente arriveranno. Possiamo anche dire che dimostra di nuovo che non ha un interesse per in realtà una transizione democratica nel paese, perché continua a fare accordi con un governo che possiamo dire che a questo punto è illegittimo, perché sono anche passati troppi mesi dalla cattura di Maduro e dal fatto che Delcy Rodriguez è una presidente ad interim. Quello che non si sa sono proprio i dettagli. Probabilmente si tornerà a un sistema, quello che c'era prima di Chavez, quindi dove gli investitori privati faranno investimenti, pagheranno royalties e controlleranno questi siti. Però la produzione di petrolio, che attualmente è poco più di circa un milione di barili al giorno, forse fra qualche anno arriverà verso i 2-3, ci vorranno 10-30 anni per iniziare a sfruttare parte di queste riserve. Tutta questa risonanza che è stata data a questo accordo è per una questione elettorale, perché Trump anche nel suo messaggio dice farà diminuire i prezzi del gas per gli americani, e sappiamo che l'inflazione molto alta e le elezioni di midterm sono molto vicine.
0: E intanto nel suo primo discorso il nuovo presidente della Banca Centrale statunitense, l'ex finanziere Kevin Warsh, deve ammettere la fatica della Trump Economics. L'inflazione è ancora troppo alta, i dati destano preoccupazione, la sintesi. Abbiamo chiesto un commento ad Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: L'inflazione elevata e persistente è sempre più preoccupante. Non ci sono miglioramenti significativi delle tendenze di fondo. Abbiamo del lavoro da fare, questo è il nostro compito, il nostro mandato e responsabilità. Il neo governatore della Fed, voluto da Trump, dice le stesse cose del suo predecessore a Jackson Hole, il meeting dei banchieri centrali più importante dell'anno, salvo quella più importante. I tassi aumenteranno per tentare un raffreddamento dell'economia USA. Nessuna indicazione nella linea che contraddistingue tutti gli esponenti di punta dell'amministrazione. Warsh analizza ma non agisce, oppure sceglie di ignorare i nodi critici, anche raggiungendo livelli inquietanti di pochezza. Di fronte al rischio bolla finanziaria legata all'intelligenza artificiale, Warsh dice che Wall Street è resiliente, mentre ignora completamente il nodo del debito statunitense, sul quale il segretario al tesoro Bessent aveva appena annunciato un bazooka di acquisti per 1.000 miliardi di dollari. D'altra parte, metà degli esponenti trumpiani, compreso il neogovernatore della Fed, vengono dal mondo della finanza di Wall Street, quella più spregiudicata degli hedge funds e abituata a creare occasioni di discontinuità da trasformare in enormi business speculativi. Non c'è quindi da meravigliarsi se Walsh dice ma non agisce.
0: In Islanda le urne sono aperte da stamani per un referendum sulla riapertura o meno delle trattative di adesione all'Unione Europea. Il servizio da Bruxelles.
5: L'Europa guarda a nord a una possibile svolta elettorale in un paese tradizionalmente scettico all'adesione all'Unione, ma che oggi potrebbe dare un nuovo impulso non solo al suo percorso di avvicinamento a Bruxelles, ma anche all'intero progetto di allargamento dell'UE. Sono aperte da questa mattina le urne in Islanda per un referendum che deciderà se il paese riaprirà o meno i negoziati di adesione all'Unione Europea. Non si tratta dunque di un sì o un no al diventare un nuovo membro dell'UE, ma il governo islandese di centrosinistra ha voluto consultare gli elettori sulla possibilità di riprendere i colloqui con Bruxelles dopo 13 anni in cui sono rimasti congelati. La corsa è serratissima e il sì al momento è avanti di un soffio nei sondaggi, 51-49%. I contrari alla riapertura del dialogo si appellano ai rischi di perdita di sovranità nazionale nello scenario di una futura adesione, insieme alle preoccupazioni per la riorganizzazione del settore della pesca, uno dei traini dell'economia islandese. Ma i favorevoli fanno leva proprio su questo. Se il governo non può nemmeno sedersi a negoziare, non si saprà mai se l'Islanda avrebbe potuto ottenere termini vantaggiosi di un'eventuale adesione, che comunque passerebbe da un ulteriore referendum. Senza dimenticare che il paese già implementa la maggior parte della legislazione europea attraverso un accordo trentennale, ma rimanendo escluso dai palazzi dove vengono prese le decisioni comuni. Difficile fare previsioni sull'esito del voto islandese. Istituzioni e capitali europee rimangono in attesa di scoprire questa sera il risultato finale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E veniamo in Italia. In Lombardia da ieri ci sono stati oltre 500 interventi dei pompieri per le forti piogge cadute sulla regione. La situazione più critica è quella di Cremona, colpita da una tromba d'aria con grandine e forti raffiche di vento. Stamattina si è riunito il centro operativo comunale della protezione civile. Questo è quello che ci ha detto il sindaco Andrea Virgilio subito dopo la riunione.
6: Ci sono stati danneggiamenti importanti su tutte le aree verdi, però c'è stato questa volta, perché siamo reduci da un nubifragio molto simile che c'è stato un mese fa, ci sono stati danni ingenti agli edifici, alle abitazioni private, ai contesti pubblici, la nostra torre civica di fatto distrutta, così anche una guglia della nostra cattedrale, danneggiato il teatro, danneggiato anche altri contesti del patrimonio culturale, diverse scuole. Adesso una fase di ripristino graduale della parte viabilistica, della pulizia della città, e gradualmente cerchiamo di capire quello che è la gravità dei danni al patrimonio pubblico. Abbiamo evacuato ieri sera un edificio privato, allocato 11 nuclei familiari in altre sedi. Ieri al pronto soccorso sono andate una quarantina di persone. Fortunatamente, questo è stato un miracolo, non ci sono situazioni di gravità. Siamo di fronte a questa nuova situazione che sta diventando purtroppo sempre più frequente. Noi abbiamo attraversato un'estate terribile dal punto di vista delle temperature, e adesso ci imbattiamo in questi eventi che sono del tutto inediti qui a Cremona. Questo comporta una rivisitazione complessiva dell'organizzazione dello spazio pubblico, diversi tipi di piantumazioni perché non resistono a queste situazioni, e anche gli stessi edifici. Siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.
0: E le piogge di ieri hanno causato danni anche in Piemonte, in Veneto, dove poco fa il presidente Alberto Stefani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. A Crotone sono sbarcate 42 persone soccorse nel Mediterraneo dalla nave umanitaria Louise Michel. Due donne sono state portate in ospedale, una di loro sarebbe incinta, e nelle scorse ore la nave aveva cercato di salvare anche un altro gruppo di naufraghi, ma era stata fermata da una motovedetta libica da cui erano partiti anche dei colpi di arma da fuoco. Sigfrido Ranucci ha annunciato che rifiuterà gli incarichi propostigli dalla dirigenza della RAI dopo la sua cacciata ieri dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto, spiegando che le possibilità offerte erano il TG3, Rai News o una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto il giornalista, che ha anche attaccato i due colleghi che dovrebbero prendere il suo posto, aggiungendo di approvare le possibili dimissioni in massa ipotizzate dalla redazione contro la decisione della dirigenza sulla sua rimozione. 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva l'imprenditore Libero Grassi, assassinato perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Stamattina alle 7.30, l'ora in cui avvenne l'omicidio, c'è stata una commemorazione sul luogo dell'agguato. Oggi in città c'è una situazione molto, molto pesante sul fronte delle intimidazioni, ha detto la figlia Alice, citando in particolare alcune zone come San Lorenzo, Sferracavallo, e aggiungendo però che c'è chi inizia a denunciare il racket delle estorsioni. Carmelo Pollichino è il referente dell'associazione Libera a Palermo.
7: Libero Grassi ha segnato un'epoca della nostra città, perché il suo atto di dire no al pizzo ha fissato uno spartiacque. Quello è stato il momento in cui la città veramente comincia a ribellarsi e comincia a capire che c'è la possibilità di ribellarsi, e quella ribellione è un atto di dignità. Il ricordo è prima di un uomo lasciato solo e per quello perde la vita, proprio perché non ha avuto quel sistema di protezione associativo, di rete, che invece oggi è molto presente anche grazie alle tante associazioni anti-racket, a Dio Pizzo, che hanno fatto un lavoro fantastico, e al dopo, all'insegnamento che ci ha lasciato e a quanto la dignità ha un valore molto molto più alto rispetto alla prepotenza mafiosa. Oggi la criminalità organizzata sta rialzando la testa, sta cercando di andare a riproporre quella pressione.
8: Il figlio di Libero Grassi, Davide, ha detto che la mafia ha a disposizione un serbatoio infinito di ragazzi disponibili a sparare. Ha detto: puoi arrestare il capo estorsore, ma restano questi ragazzi che non hanno remore.
7: Quella è la grande sfida. L'azione repressiva, che è fondamentale, non smetteremo mai di ringraziare gli organi di polizia, ma non è abbastanza senza un'azione educativa e senza un'azione preventiva. E il primo strumento di prevenzione purtroppo è il lavoro. In un paese, in un sud Italia e in una città con questo livello di disoccupazione, con questo livello di fragilità, è facile che le organizzazioni criminali offrano un'alternativa possibile.
0: E infine una notizia di poco fa: indiscrezioni di stampa dicono che Alessandro Di Battista sarebbe ricoverato in un ospedale di Cuba, dove sarebbe arrivato ieri sera in condizioni gravi. Secondo il Fatto Quotidiano avrebbe avuto un malore nelle ultime settimane, si era parlato di lui in particolare per una possibile candidatura con un proprio partito alle elezioni del prossimo anno. Andrea Monti in redazione, Claudio Iampaglia in conduzione. Le notizie di Radio Popolare tornano alle ore 15.30. Una buona continuazione d'ascolto e un buon sabato pomeriggio.
9: Popolare Network.

0: Radio Città Fujiko.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20.30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
7: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmission Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.

0: Transmission Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia da

0: La musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Avete ascoltato Transmission Dance to the Radio, i live set di Back on Wave. Appuntamento fra 15 giorni.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 23:30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: Buona estate da Radio Città Fujiko.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Cremona si contano i danni dopo la tromba d'aria di ieri, edifici e patrimonio culturale danneggiati ancora sotto verifica, 10.000 auto colpite, 40 i feriti. Lunedì parchi e uffici ancora chiusi, un miracolo che non sia andata peggio, dice il sindaco, che ha ricevuto la solidarietà del Presidente della Repubblica. La Regione Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Nepal, il numero dei dispersi continua a salire, superati 3.000, quasi 700 le vittime ufficiali delle alluvioni. Soccorsi complicati e sempre più difficile raggiungere le aree colpite, si temono nuove frane e inondazioni. Il giornale radio, il racconto di Action Aid che sta collaborando agli aiuti. L'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a L'Avana. Era a Cuba per un reportage, si valuta un volo sanitario per trasferirlo in Italia. Conte, siamo sgomenti. Ucraina sale a 37 il bilancio delle vittime del bombardamento russo su un deposito di armi a Kiev e Zelensky accusa di negligenza chi ha tenuto il magazzino in città. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov viene assunto dal ministro della difesa italiano Crosetto come consulente per la guerra dei droni. È morto Franco Fontana, uno dei più importanti fotografi italiani e internazionali, aveva 92 anni, nella carriera ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti internazionali. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il sindaco di Cremona e anche Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere di seguire con attenzione la situazione di Cremona, la città più colpita dalla tromba d'aria e dalla grandine che ieri ha fatto crollare una guglia del Duomo e dello storico Palazzo Comunale, danneggiando oltre 10.000 auto e ferendo una quarantina di persone. Lunedì parchi e uffici resteranno ancora chiusi, migliaia gli alberi caduti, anche oggi sono continuate le verifiche sulla stabilità degli edifici danneggiati, comprese scuole, palestre, patrimonio culturale. In diretta con noi c'è Laura Bosio, collega di Cremona Oggi. Buonasera Laura. Allora, quali sono insomma le ultime notizie, la situazione in città?
2: Buonasera, guarda, tu hai citato Piazza del Duomo, mi trovo proprio adesso in Piazza del Duomo dove appunto è crollata una guglia del campanile e di fronte a me il Palazzo del Comune dove è crollata anche una torre, una parte di una torretta del XIII secolo, quindi la più antica del comune di Cremona. La situazione qua a Cremona ovviamente è impegnativa, per domani è stato convocato un vertice in prefettura alle 10:30 per fare il punto della situazione, ma da oggi comunque si è lavorato tutto il giorno, vigili del fuoco, protezione civile impegnati tutto il giorno a cominciare a ripristinare la situazione, perché ci sono veramente tante strade chiuse al traffico a causa degli alberi caduti, parcheggi chiusi, ci sono ben 5 scuole danneggiate ed è a rischio anche la campanella di settembre, perché parliamo di scuole elementari, scuole comunali, e i danni sono comunque vetri rotti ma anche pezzi di intonaco caduti, pezzi di tetto caduti, quindi situazione impegnativa. Diciamo la parte più grave l'hanno vissuta delle famiglie in via Dante a Cremona, le cui case sono state letteralmente scoperchiate e si sono trovate completamente senza tetto, quindi ci sono anche degli sfollati oltre ad esserci comunque una quarantina di feriti e infinità di comunque di persone che hanno avuto altri danni minori, perché comunque tegole, intonaci, tetti crollati, muri, perché comunque certi alberi sono caduti sui muri e facendo cadere anche muri di parcheggi, muri di aziende. Quindi è una situazione che è in continuo divenire, in continua evoluzione. Siamo veramente di ora in ora, si sta cercando di capire come procedere, come agire.
1: Grazie, Laura Bosi, una buona serata, buon lavoro. Naturalmente oggi al Comune di Cremona si è tenuto un nuovo vertice con le autorità locali. Il sindaco Andrea Virgilio ha parlato di città sfregiate in ginocchio e di un modello urbano che è da ripensare. Sentiamolo.
3: Pronto soccorso, sono andate una quarantina di persone, fortunatamente questo è stato un miracolo, non ci sono situazioni di gravità. Siamo di fronte a questa nuova situazione che sta diventando purtroppo sempre più frequente. Noi abbiamo attraversato un'estate terribile dal punto di vista delle temperature, la pianura sta proprio modificando il suo assetto, stiamo ragionando anche con la nostra protezione civile di un piano caldo, di un piano calore per venire incontro alle diverse situazioni di fragilità, e adesso ci imbattiamo in questi eventi che sono del tutto inediti qui a Cremona. E nell'essere inediti, questo comporta una rivisitazione complessiva dell'organizzazione dello spazio pubblico, diversi tipi di piantumazioni, perché non resistono a queste situazioni, e anche gli stessi edifici. Quindi siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.
1: Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Cina dovute al crollo di un ghiacciaio, lo riferisce la CNN. I morti ufficiali sempre più vicini ai 700. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, col rischio di altre frane e alluvioni, cosa che rende sempre più complesse le operazioni di soccorso. Nella capitale Kathmandu abbiamo raggiunto Adriana Banfi, cooperante di ActionAid.
0: Insomma, ancora numeri spaventosi. Il governo sta lavorando molto, il governo locale, per recuperare appunto le persone che si stanno man mano trovando, insomma, nelle situazioni al confine con il Tibet, quindi soprattutto nella zona di Rasuwa. Quindi la situazione è ancora molto vaga. Sicuramente è una grandissima emergenza. Come forse avrete sentito, anche le vie di comunicazione sono, soprattutto le strade, la strada principale è stata spazzata via, 40 chilometri di strada carrabile è stata spazzata via, e anche diversi decine di ponti, sia quelli tradizionali tibetani sia i ponti in cemento armato. Quindi la zona di Rasuwa è quasi completamente isolata. Al momento il governo locale è riuscito a raggiungerlo grazie all'aver messo a disposizione circa 17 elicotteri, e quindi è estremamente complicato raggiungere la zona. La buona notizia lato un po' nostro, diciamo, quindi di ActionAid, è che esistono delle vie alternative, e proprio domani il team di ActionAid partirà per raggiungere la zona di Rasuwa seguendo queste vie alternative, che vuol dire che invece che metterci due ore e mezza da Kathmandu per raggiungere la città principale, ci vorranno anche 7-8 ore. Però riusciremo a portare anche lì i soccorsi e i beni di prima necessità, che stiamo invece distribuendo già in altre zone come il Dading, che è un po' più raggiungibile, e soprattutto una zona dove lavoriamo ormai da molti anni.
1: Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Due italiani residenti a Lugano sono tra i dispersi. Sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Secondo quanto si è appreso, ha avvertito prima un forte mal di testa, poi un malore, mentre era a Santa Clara, a 300 chilometri dalla capitale. Sarebbe stato privo di sensi per alcune ore, per poi riprendere conoscenza ed essere così trasferito in un ospedale della capitale, L'Avana. La Farnesina e l'ambasciata italiana stanno seguendo la vicenda, hanno pronto un volo sanitario per riportarlo in Italia, qualora le sue condizioni lo consentano. L'intera comunità del Movimento 5 Stelle sgomenta, ha detto il presidente Conte, vicinanza a Di Battista da tutti i partiti politici. Il bilancio delle vittime del raid russo che ha colpito un deposito vicino a Kiev sale a 37, lo riferisce il governatore della regione. E il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il deposito colpito dal raid russo conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Il primo impatto ha colpito un luogo dove erano immagazzinate armi che non avrebbero assolutamente dovuto trovarsi lì, ha detto Zelensky, menzionando detonatori su larga scala di proiettili, mine, altre munizioni e droni. Una situazione terribile, una grave negligenza, ha detto Zelensky, da parte di coloro che hanno immagazzinato esplosivi proprio accanto alle case. Ne abbiamo raggiunto Pietro Medra, direttore di WeWorld, che è a Kiev.
4: Abbiamo passato per la seconda notte consecutiva, o anche il secondo giorno consecutivo, perché gli allerti, gli attacchi dei droni, dei missili sono continuati anche tutto il giorno di ieri e stanno continuando anche oggi. Ci sono stati attacchi tutta la notte, quindi si continuano a suonare le sirene, a spegnersi dopo qualche ora, a riaccendersi, e stanno attaccando soprattutto magazzini o zone industriali. Alle 5:30 ci siamo svegliati con una grossissima esplosione, e ad un momento c'è un grande fumo per tutta la città e non è ancora stato domato l'incendio. Non ci sono ancora informazioni su cosa è stato colpito, ma è veramente a pochi chilometri dal centro della città e c'è un bel fumo nero che sta riempiendo la città, sarà difficile domare questo incendio in questo momento.
1: Intanto fa discutere la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di offrire una consulenza all'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Fedorov fornirà assistenza nello sviluppo della tecnologia dei droni. Abbiamo raggiunto Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli.
5: Si tratta di qualcosa di eccezionale, perché a memoria d'uomo finora durante questa guerra non vi era mai stata la nomina di un ex ministro ucraino al ruolo di consulente di un governo estero, seppur alleato, quale l'Italia. Di sicuro c'è da dire che Fedorov è stato colui che ha implementato la strategia per l'armamento di droni dell'Ucraina, che sta dando dei risultati, perché vediamo come la campagna aerea ucraina in questi mesi ha mietuto parecchi obiettivi in ambito russo. Però appare poco chiaro quale possano essere le direttrici: sviluppare un'armata di droni italiana, provare ad affermare il sostegno italiano all'Ucraina. Però attenzione, perché Fedorov è stato rimosso da Zelensky anche in virtù dei sondaggi che lo davano in ascesa, quindi chissà come verrà presa da Kiev questa mossa, al di là delle dichiarazioni ufficiali.
1: Nella notte è stato raggiunto un accordo per l'avvertenza della multinazionale di logistica H di Prato. Dopo 70 giorni di sciopero e picchetti dei lavoratori, l'azienda che distribuisce in Europa i capi per il pronto moda prevalentemente cinesi aveva deciso una chiusura fittizia per riaprire con altro nome, licenziando i lavoratori che negli anni avevano ottenuto contratti orari regolari. Il sindacato Sud Cobas, che ha appoggiato l'avvertenza, ha riferito che dal 1 settembre torneranno tutti al lavoro mantenendo i diritti acquisiti. Il presidio davanti all'azienda era stato anche violentemente sgombrato dalla polizia il 23 giugno dopo vari esposti dalle aziende del distretto di Prato, e dopo che 10 giorni prima 250 imprenditori cinesi lo avevano attaccato con spranghe e bastoni. Lutto in regione Veneto oggi per i funerali di Taria Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber lo scorso 15 agosto a Campo Nogara nel veneziano. L'uomo si è poi suicidato. La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti, ha detto Don Alberto Peron, il parroco di Campo Nogara, durante l'omelia. In Islanda si chiudono alle 22 i seggi sul referendum per decidere se riprendere o meno colloqui di adesione con l'Unione Europea congelata da 13 anni, e si prospetta un testa a testa tra il sì e il no. Ci sono molte questioni interne sul tavolo: la sovranità nazionale, le regole soprattutto sulla pesca, traino dell'economia del paese, ma il dibattito è stato influenzato anche dal nuovo contesto internazionale. Sentiamo Michele Migone.
6: C'è un fattore Putin, ma soprattutto c'è un fattore Trump all'origine del referendum islandese sull'Europa. L'invasione russa dell'Ucraina, le conseguenti questioni di sicurezza che hanno portato Finlandia e Svezia verso la NATO, le tensioni tra le potenze sul controllo dell'Artico hanno dato vita in Islanda a un dibattito sui rapporti tra Reykjavik e l'Unione Europea. Ma è stata l'offensiva di Donald Trump sulla Groenlandia che ha convinto il governo di centrosinistra a indire la consultazione odierna. L'Islanda è un paese sovrano, ma la retorica aggressiva della Casa Bianca sulla Groenlandia ha in parte condizionato il feeling degli islandesi nei confronti dell'Europa, vista ora come un possibile rifugio. La diffidenza rispetto alle mosse di Washington è stata alimentata dalla gaffe di Trump ad

0: una forte presenza delle truppe americane che poi si sono ritirate in gran parte nel 2006 quando il livello di minaccia percepito si è abbassato. Oggi l'attività della Marina statunitense e gli investimenti della NATO sono tornati. Non ci sono notizie di un tentativo degli USA di influenzare il risultato di questo referendum, ma è evidente che Trump non può che essere contento se gli islandesi rimangono ben lontani dalla UE, uno dei suoi principali nemici.
1: È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
2: La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo e solo il colore esiste, così diceva. Tutti abbiamo negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, dove dominavano i colori accesi, definiti, le geometrie, gli spazi. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento, tra i maggiori protagonisti internazionali della fotografia a colori. La fotografia a colori come linguaggio artistico. Fontana aveva iniziato a fotografare nei primi anni 60 e scelse subito il colore, quando la fotografia d'autore era in bianco e nero. Fu una rivoluzione, una scelta coraggiosa. Superfici verdi, blu, gialle, rosse. Il rapporto con la pittura del Novecento, come Rothko, Newman. Nel 78 pubblicò Skyline, un libro centrale per la nuova fotografia italiana. I suoi non sono solo paesaggi naturali, ma urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, ha firmato numerose campagne pubblicitarie e collaborato con tante riviste e giornali. Le sue foto sono nei maggiori musei e noi lo abbiamo incontrato in occasione della sua mostra a Brescia, al Museo Santa Giulia, nel 2024. E ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e del suo talento impagabile.
1: 19:46, l'ultima notizia di questo giornale radio, le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: avete tutto a me.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto, in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: Buona estate da Radio Città Fujiko.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
7: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
8: La New Wave sono io.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: capi! Devi tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

0: New Wave, sono io, con Massimo Siddi.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
5: Hi. Hi. My name is Alice. Come with me into the hitbox.
0: La Neo Wave, sono io con Massimo Siddi.

0: New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
6: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
1: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
2: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

0: New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti. The Boogeyman questa sera fa un tributo come primo set al funk, quello bello solido, tirato, ritmato. Parto con Rick James, il brano manifesto della sua Stone City Band, era il 78. Poi Faiso, che sto rivalutando, Good Thing, Fantastic Four con Super Lover, poi Red Hot, doppia D e doppia T, We Come to Funk, Bootsy Rubber Band, The Pinocchio Theory, fantastico, il titolo e anche il brano. Chiudo con Don Coway, la sua Bad Boy, anche qui 2D, 1980. State lì.

0: Boogie, the Boogeyman.
1: Music chosen and mixed by Cesare Cera.
2: Il secondo set di questa notte è dedicato principalmente a quelle canzoni che stanno fra il funk e il soul, senza essere troppo brillanti, veloci, ma che hanno quel groove inconfondibile. Parto con Sunshine Love. Lei era Patrice Cholette Banks, ex cantante dei Grand Central Station, perciò una certezza. Poi Randy Brown, Sing That I Could Do To You. Impact dal 77, Rainy Days e Stormy Nights. Di questi tempi se ne vorrebbe, eh? I Temptation, insomma, Touch Me Again. E poi Basic Black and Pearl, There'll Come a Time, There'll Come a Day. Poi Finish a Touch dal 78, Sunshine Love, Sunshine ricorre spesso nelle canzoni soul. China Barton, You Don't Care About Our Love. Poi la cosa più recente del set, Emmett Jones, bravissimi, Tough Love. E poi Vernon Barnes, chitarrista cantante meraviglioso, che cominciò la sua carriera purtroppo per soli 6 album nel 75. Ascoltiamo da lui To Make You Stay, che era il 77. E chiudo il set con Oliver Cheatham, Don't Pop the Question If You Can't Take the Answer. Fa pensare questo titolo, eh? State lì, allora.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: It's midnight and you're with Cesare Cher.
4: Dopo mezzanotte mi piace alzare un po' il ritmo, perciò Bus Crates con la loro Five Days è perfetta. Poi Francesco Farias, bellissimo, ex membro dei Gestofan, Get Loose. Poi The Funk District con Feeling Alright. E poi, sì, Dr. Baker, diciamo che lui lavora benissimo come re-edit mashup. Infatti qui, dentro questa We Got The Acid Funk, trovate vari brani del passato, tutti insieme. Poi Frankie Goes Deep, Never Knew Dub Like This. Neslo and the Firebirds, questo The Funk Formula ha un groove fantastico. Non si riesce a stare immobili, perciò è tanta roba, eh? E poi dall'Italia DJ Rocca con N2B, la loro Dabbi Pino, Turan and Roy. Buon ascolto, a dopo.

0: The Boogeyman.
1: Ultimo set per questa notte, qui divento realmente soul, smooth, per voi. The Dells con You Just Can't Walk Away, poi Crystal Winds, Maybe What You Do Comes Back On You. Leo Sawyer, sì, mettiamoci un po' di blues, Hired Soul con I Want You Back. Roy Ayers, Ubiquity, Baby I Need Your Love. The Cool Notes con All You Wanna Do. Wilfred Lucky con My Thing. Bootsy Collins, sì, stranamente qualcosa di morbido. What Is In Your Sleep. E chiudo con Rick James, Fire and Desire, con la grandissima, purtroppo scomparsa, Tina Marie. State bene, al prossimo sabato.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo.